I plouva, da Maria Calondar. Plouva, plouva, plövge, in fin in giövge, in fin in sanda, in fince diau comanda. I plouva, plouva, plövge, i plouva fin in giövge va in sulai, il segner va in cumai, il diavol va in cerozza, e rumpa tua ziossa.

0: Les novitats der RTR.
1: Per 65% de les stacions de tren inaccessibles senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale daten regles de segirtats. De rotze si ciauda del suleix plendura vin avant. E les sis al microfon Florian Mon, ben di. Blere stazioni affermate in Svizzera in Vinevant mo accessibles a modo restringida per persone con impediments. Sennò l'Ufficio federale del traffico in 65% dels indirizzi de via 4 accessibles per part o del tutto fatto senza barrieres. Der radont 450 stazioni dovri anche adattazioni. Als ne mein pretendes la lege che tutte le stazioni sein accessibles senza barrieres de pile fin del 2023. Sco ragions per il retard venien nominats del nes personal che manken. Eretar il traffic de bus dati grondes larges, moradunt la mesedat de les fermades in utilizables spontane mein. Persones privates che tiren con familiars ponven gli employades e paiades d'organizzazions della Spitex. Per queste organizzazions vuole il Parlamento introducere noves regles. Sentre il Cusè del Centun, sair il Cusè National approva quelles. Trantraute vai per la scolazione delle persone che tiren, plinoant vai era per la definizione de chi che dasti insomma veni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale a Zurich resta la migliore università dell'Europa continentale. E nel ranking annuale del magazine del Fatch Times Higher Education si centra la ETS in piazza 12, in piazza Mender che vanti non. La migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina, a sorpassare. Vino anche con mir Universität del Mund, vale Oxford e la Grande Britannia, e suonden il MIT e Princeton del Stati Uniti. En la Francia continuation las demonstrazioni de scolars e scolares. Il mardi aia da a passa 13 gymnasis protestes u blockades, scrive il Ministeri dell'Intern. Sei restaglien di 164, il mardi 440 persones. Las demonstrazioni han cominciato al venerdì. Scolars e scolares criticescen la mancanza de magistras, las classes fulenades e l'urari sur cerdia. Il mardi an er employats del servizio pubblico demonstra an contra reduzioni de prestazioni planizzades della regenza. En ils Stati Uniti sottoscriven concerns de tecnologie ed intelligenza artificiale in declaranza di intenzione per de pli segirtat tar il diever dat IA. Amazon, Google, Meta ed OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de 4 stelims, trantra autra doi dar examinazions internes de segirtat en contrattatges de cyber. Sentre in sconto con Donald Trump, let's dit quest document sei in obligazione morale, regles liantes del stadi refusescel, malgrat che blair chefs de firmes de dia pretenden quelles. Secund Geo Seconda Victoria, alla nazionale Svizzera Gertedien in partenza te nomesieren la Nations League en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador svizzero è contento con la moda maniera che ha pensato avant le culisse dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera è la Sonda contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultato nominato man in 3-0 può era festivare il club de hockey de Tavau. El battor dai Ferambri Piotta ed è su entersed di aus sin il sedaval plaz della tabella. Ils ulteriurs dios de la Saira, a joa gudonien contra Lausanne con 3-0, Fribourg-Cotro batte Berne con 5-2, Ginevra gudonien contra Kloten con 4-0, ils Rapperswil-Jona Lakers perden 2-5 contra Zug, ils STL Tigers batten Lugano 4-3, ils ZSC Lions gudonien il Sedaval dio in Serie, quae con 6-3 contra Biena. Pli pauc success an las equipas grischunas dien la seconda autoliga svizzera. L'EAC Arosa perde Deufer in contra Fischb con 0-5 e Quira perde Chiasa in 3 in contra Basilea. L'equipe della capitale grischuna ha su entre 5 dios 4 punti.

0: Ina da Balezia R.E.M. che di content con l'urmen on the moon, se tot è forse moi ne show. Dins sa mai exact che se gli propri veri. Ne canzone de var tutte le teorie santornils un prims christians che in sgulai si la gina. Basta usdati mo verdat i elas si zamasa. Florian Mon.
1: Lehrer Stationen sind vermeiden, sind Schweizer in Winnewand mehr accessibles und mehr restringieren per Personen mit Impediments. Den Olofizi Federal der Trafik in 65% als Indriz der W4 accessibles per Part und der Dottafatsch sind sie Barrieres, der Radon 450 Stations dauernd Adaptations. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la meira Universität dell'Europa Continentale en in ranking annual se cent letias in Platz 12, in Platz Mender cavanti non, la mer Universitat dell'Asia, la Tsinghua University della China sur Pasaele. L'equipe nazionale de Balla Pegu Donior Deufer incontra la Scozia con 3-0, e la seconda vittoria nel secondo della Nations League, la sonda spetta Luzerna la Slovenia.
0: De vos gi de settembre in copia dils de vos gi in ulterior gi de stat e atun.
2: La meteo
3: presentada la pro senectute. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informaziuns sot verbundenbleiben.ch.
0: El siden ceiva il gi bene poi sur trac, el resto il cantun fai bishon vendela de meun, de vigne oz fec caul, tocan 28 gradi la region de Quera, 21 en sur selva, 24 en zut selva, at el engedine bassa, 23 el grigion central a joc, la maximala oz el engedine alta. De meun culmens d'octobre in ceiva mida, Laura Pauet ciel bupli resch blaus, incontr sera sai local nue vigni blec, de vendergis fai aura, variabla a local plovi.

0: Sedersa davanje pekun RTR en inhoj venje von lasat.
1: RTR Impuls.
0: De quales uras budjen kun calma, kiei magari un quiet leono ca vus essas grat divigenzes can in cas. Insumma, ca vus veis e in a pas interna o ansas de silenzi, de quales druassans magari de pliras ca quecins a effectiv. De quae meini ei e Matleina Manec ca fa un qual patrac zurdil ruaus.
2: Sco formatura professionale e la tira sono involvada en ils examens finals di l'imprendisadi. De curt aio sogno in bire sun. Duas imprendistas an decemi che o agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che o ai accompagnau ed observau elas durant 4 ures a mese. Se vet transmetter ruaus en ina tala situazion ai per mai indils pli bials compliments. Perce se vens en cosa lio per entras il feedback de mes congestions cei che mia presenza cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lustos io di consciente meine memezze, calma, lei ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, tre profund flat, in sich aua, cium minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina combe, fa orazion, nitet la in a biala canzun. Exakt quels pins moments mette mes betrats buspei en urden a daten forze per ivina von. Staru a saivel, stovigni exercitau. E quoi fecio? Mince di.

Una musica svizzera davvero fantastica. Da proposito, Ozan Demeun, la musica svizzera è un inchiao prominente per la scena di musica svizzera che complenesce il 50. Con quella che ho al ideo anno 2010 il miglior hit svizzero, Lezza Gaga ha portato del in Swiss Music Award.

0: Quai ei arter la davos da meun da September en 6 minutas dati la 6.
1: Per vus al puls de la chiaccia.
0: A quai puls venza santeu ad udeu las davosas amas empliras modas a manieras. Un flash tutti quanti per merata cla si non se pai na web dozzi gi cu la caccia va a fin vezano de vosa chijun de termetter vosa spi bellas fotografias per nies album tot tenor de vanta propi la pipi bella della caccia alta ven 26 adoz oz e de vosa chijun per annunzia la pi de vosa prada che meun con si non se jeste per la concurrenza per la patente de caccia il tais. Aber tornei non in moment tier nossa finalissima dils salits, ir sera a Rabeus, nua ca e in veteran de caccia a preoplazza la mesa radunda, duri baselgia, avon sisonza el calau de dia caccia.
2: Naturalmente, lascia un orzo in crescita per quel tempo, principalmente in la vita in teglia. Bravo! Quella è stata in effetti bi, io sono us varga corantonza caccia, Tratschel ist das klar, wo er um bi.
0: El erzählte sur tot staus in Kötschadur de Kamutschs, asche duri ba selja mera an Pauet sientir svilup de la Katscha luja lu segi da ba samidau.
2: Ich bin in Cinciau das Luf, das Luf schwer, Luf, je bu mo jetz. Ja sei so gut da, kann us weven Sita quattro tocca cinque mots. Io sono stato in quel che hai profittato di quai. Quei forse bustato tutto bene, ma sei nus che c'è duro, sono fatto che ho vinto sbaglio. Lui naturalmente il turismo, io sei stato da Zulax Rhein, ma avevo una caccia di mots. Se lei avesse stato in mots, non sono giù la cioccadata, quei raidi si mi ha fatto.
0: Ed esce un po' più attivo, caccia, ad il fa preda senza regione, vini el perseguita vinevona della fin, a il veteran lui è un manigiau?
2: Ah, io mi ricordo che in quella maese redonda, quasi giovane, a me fa quel piacere che la caccia viene tutta mantenuta, ed io spero che quel mondo è un bianco, vinevona, cioè, viva la caccia, regione, lascia di dire.
0: Keu, ajuntenza, Lidi, Jober, Noat.
1: Dalla da mão, alla saira.

0: Les novitats de RTR.
1: Per 65% de les stacions de tren sind accessibles senza impediments. Concerns d'intelligenza artificiale daten assets regles de segertat e de rotze di ciauta del sulei splendura vinevant. Ieles siat al microfone Florian Mon. Bendi. Blere stazioni e fermate in Svizzera vinevant mo accessibles a mode restringide per persone con impediments. Dann hat l'Uffizio Federal der Traffic in 65% als Indriz der V4 accessibles, per part und al tutafat senza barrieres. Tradunt 400 schon Kontestations, dove jank Adaptations. Aitna meine pretendes la lege che tutte le stazioni sein accessibles senza barrieres de pile fin del 2023. Scorragions per il retard vengen nominats danes e personal che manken. Der Traffic der Bus dat die grandes larges, moradunt la mesedat delles fermades en utilisables spontanemein. Personas privates che tiren con familiares pon veni employades e paiades d'organisations della Spitex. Per questas organisations vol il Parlamentos introducir noves regles. Senter il Cusei del Centun seir il Cusei national approvar quelles. Trant raute vai per la scolazione delle persone che tirano, pli davant vai era per la definizione de cica d'asci insomma veni paia per la lavur de tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la mera università dell'Europa continentale e nel ranking annual del magazzino del FAT Times Higher Education se centra la ETAS in plaza 12, qui in plaza Mender che vanti non, la mera università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a surpassaila. Vinevant sco mera università del mondo vale Oxford in la Grande Britannia, i suonden il MIT e Princeton dels Stadis Uniz. In la Francia continuation les demonstrazioni de scolars e scolares, il mardi aeda a passa 13 gymnasis protestas u blockades, co scrive il Ministeri dell'Intern. In saie arrestaglien di 164 il mardi 440 persones. Les demonstrazioni han cominciai venerdì. Scolares e scolares critic Tieschen la mancanza de ministres, las classes fullenades e l'urari surcergia. Il mardianer employats del servizio pubblico demonstra en contra reduzions planisades della regenza. En ils Stadis Uniz sottoscriven concerns de tecnologia e de l'intelligenza artificiale in declaranza d'intenzione, quoi per de pli segertat ter il diever dat IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in system de controlla de quattro stelims, trant rauta due da examinazions internes de segertat en contrattatges de cyber. Sentern in Schkunter con Donald Trump a letzdic, quest document saia in obligation morale. Regles liantes del stadi refusescel, malgra che bler chefs de firmas de dia pretenden quellas. Según Geo, según Victoria, la nazionale Svizzera gertedi ne partenza tanomesira en la Nations League, en Scozia festivesce l'equipe de Murad Yakin il proxim success de 3-0. Il trenador Svizzer è content con la moda maniera cochins ha da avant la culisse dels fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt, aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo giorno della Nazionale Svizzera è la Sonde contro la Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat, nominato manine 3-0 per festivare il club de hockey de Tavau, el battor d'Eifer Ambri Piotta ed è suenter 7 dios sin il sedaval plaz della tabella. ils ulteriors dios de la Saire, Ajoa gudogne contra Lausanne con 3-0, Fribourg-Gotteron batte Berne con 5-2, Ginevra gudogne contra Kloten con 4-0, ils Rapperswil-Jona Lakers perdono 2-5 contra Zug, ils Estel Tigers batten Lugano 4-3, ed ils ZSC Lions gudogne il Sedavel Gio in Serie, quei con 6-3 contra Biena. Li Pauk Success an las Equipes Grischunes di en la Segunda Autoliga Schweizera. Li HC Arosa perdo Däufer in Kunter Fischb kun 0-5 e Quire perdo Chiasa in a 3 in Kunter Basilea. L'Equipe della Capitale Grischuna su enter 5 di aus 4 punti ed es in il sedavel Platz della Tabella. Arosa da in Gio Pli Pauk de kun 3 punti in Platz 10 alla Cua della Tabella.
0: La Meteo.
1: Il dì comincia nel sit per parte coverde nel resto del centun splendore di alla demone, il sole. Il resto è chiaut con fine 28 gradi a Quire, 25 gradi in sur selva, 24 gradi in lendidina bassa e la sot selva, 23 gradi in grigion centrale e 18 gradi in lendidina nota. La dievdia se covira il cielo nel decorso del dì e da conto saira dati cia e la plievdia. Il venerdì dati l'ora aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurs interessat, mas amma de vos gida, september.
4: Brand per il di.
3: Alus, wenn der Kurs es ist,

0: Les set a mesa. Ich gehe dann nächstes Florian Mon.
1: Leeres Stations in der Schweiz in Wienerwand mehr accessibles am Mode restringide per Personen mit Impediments. Dann noch auf jetzt federal der Trafik gehen sie 65% als Indrez der V4 accessibles über Part oder Totenfahrt sans Barrieres. Der Radont 400 Stations Dovriank Adaptations. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e in ranking annuale si accende la ETS in piazza 12, in piazza Mender, che vanti non, la migliore università dell'Asia e la Tsinghua University della Cina a sorpassare. L'equipe nazionale di Ballapego d'ogni ordine incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria in il secondo gioco della Nations League, la sonda specie Lucerna la Slovenia.
0: Davos di settembre in copia di Davos in ulteriore di Stat. E iaton.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casta solitaria dat in la Via Decna. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
0: El Sid enceva il G bene poet sur traccia, il rest del canton fai bischon vendela da meun, ed evin e oz fec caul tocan 28 gradi la regione da Quera, 21 in Surselva, 24 in Zuzelva, at Elengedine Bassa, 23 il grigion central a 8 gradi la maximale oz en Engedine Alta. Da meun cul mens d'octobre enceva mi da lauren poet, ci el bupli resch blaus, ad incontr sera sai locale vigni blecch, ade vendergis fai aura variabla a local plovi.
2: Dalla da maun alla saire.
0: Covai, cei figliais intorno veng delas occ, vessas immuminet peda, co fussi lu da desser inaga part della demeun cau via RTR, nies giuc de cult, e la cerca di nief candidat, nina nova candidata, nies jackpot a d'anton de piir e puspei en sis bos veson in muminet peda de ponderà, forse un beber in caffè, in tè, in ova mattina de curaja, tocun con un sfigien lo quarte von vende la zoc. I appell.

0: Yes, Giug del che crisisa e la cerca di nuovi candidati in nuova candidata su entro che ronda 3 è stata irrende me un ronda finale per Franziska Hendry. Ella astens senza altro non ha una via ulpe, Nies Giug del de me un ha schon svidau il jackpot, a sia conoscen toch grad fa ella i appell.
1: Prendi la courage de fa questo smo un ciaiverinaga a pi fas vina von.
0: Shalou. 0800 2021 30 per emprua in aga cocoa ei de juga conus. A nous en dit en zon di jackpot ei ebupli vits sis bons specie nel let's mo et se boshi decisivo si nega telefona se participa gudinels en primis bons lu de me unu forsa runda dus. 4 minutes ves pede de telefona 0800 2021 30.

0: Vegn da las och in an candidatei am flausa schecken us a vegn giuga.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vos a potia del vich en la region.
0: Hallo, e el scienza nun eine veia ulpenis giuc de la demeun, BNG Daniel Weger.
3: Un di, Georgina.
0: Alla lavur?
3: Ai.
0: Il chef la fa per quella pausetta.
3: E bine, ad sì.
0: Non stai in grado di dire, eh? Speriamo che il tecli bu. Daniel, Pibaul è cacciador, uombo a caccia, per sono migliau salvati?
3: Ai, qua non è.
0: Sean, pliras ga?
3: Ai, ver. No, beh, in api nostro.
0: In ga.
3: Mi era sono, ma io non ce l'ho.
0: Ai. Allora, il paiver è il paiver il meglio, il preferito, il menù. De selvagina.
3: Quasi mi ha obbligato, quasi da fare. Fibre mi ha obbligatori. Loro forse ci danno una schnitzel o porter i rom, dir.
0: Ah, si dir?
3: Ah. Ah.
0: Natalia, che è Natalia, se sono ir, venze di tais, venze un maio migliau. Dir?
4: Na, non c'è mal gordo. Se mi chiamo che paivere do che, also questo cucce sa Daniel dice, quei una volta l'anno questo è, se questo proprio obbligatorio.
0: Ah. Shalu, te mi rassi dat è un qual bo per io comprare quel che trovo lo onde speras. Daniel, ha tot quel che saude tier, nenem prua.
3: Prova.
0: Le regole sto su, bu declarare nu senza un chever la minuta, bien clic. Il settembre è in totale 4 mesi con 30 gis.
3: No.
4: Cos?
0: Il avions della Swiss vengono equipati con VLAN gratuito per i passaggeri.
3: No.
4: Cos?
0: Oggi von Ciunonza Uli Maurer annuncia un sia dimissione sco cusir federal.
3: Ai.
4: Cos?
0: Il giug Scozia Svizzeranza dau ir sera il più vegli stadion del mondo.
3: Ai.
4: Giust?
0: Blind è una nuova serie di crimis di SRF.
3: Ah,
4: giusto.
0: La grigiuna Livia Penk è il bupli golio numerin della nazionale svizzera.
3: No.
4: Giusto.
0: L'ULP, senza un annunzio per la concorrenza per la patente da caccia no. Del RTR. Le premie sulle casse di Malzeons crescono il pific e il canton Jura.
3: Ah,
4: giusto.
0: Nico Elvedi, che si è stato ieri sera in gol per la Svizzera, a 8 anniversari da 30.
3: Ah,
4: giusto.
0: A circa 8 natalizi è in Stadera.
3: No.
0: Batacour è una canzone da Chada Feu.
3: Ah.
0: No, oh, quella che aveva sostituito, quella che sa Daniel, sconge di Ness. Ah, Batacour. Na na na na na na na na na na na na na na
3: na na
0: na na
3: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
3: na na na
0: na na na na na na na na na
4: Sì, i basta.
0: Ja, falsch, Natalia.
4: Sì, i basta, giusto, giusto. Sono sei punti, ben precisi. E qui è in sé, er, qui c'è rovina, da più non vuole insegnare, se non spiegano già da più, ma se è corretto, vuol dire i valori per ronde due. Forse la degevla, qui con le insegne, è mi c'è un po' uscire qualcosa da idioms, stadere è su un pleccio. E va verde di imprendere, perché è cominciato a lavorare con la RTR.
0: Stadaira.
4: Una Balencia.
0: Balencia. Mm-hmm. Ah, Daniel, sai, sur Silvano non dice bene. Questo è io. C'è che le mi ridavo con una sur Silvana.
3: Non è preciso.
0: Avi di ieri, abusi io, credevo. Avi della Stadaira.
3: No.
0: Io sono stato sur Stadaira, ieri, come mettere insieme, dice, oh, ne capo un quals mese di settembre, il 30 di settembre, che è proprio mo, io ho 4 mese con 30 mese.
4: Ma proprio è surprise.
0: C'è per avril. Avril, settembre, qua settembre va, novembre.
3: Qua non ne va a rotto col febbraio, minci mai 30 di.
0: Cammo!
4: Oh,
0: settembre è in totale 4 mesi che hanno. Ah, se non mettere non il mo 30 di.
3: È preciso.
0: Ah, io sono lascio all'arbitra, per cui va in arbitra.
4: Ho proprio raggiunto Daniel quel punto, va in vince da te. Ah. Perché c'è teoretica, ma è uscita, oltre col febbraio, o minci mai.
0: In plate della trappola senza scia né scia.
4: Preciso. No, quel punto, usieri vanno da fatto sul 7 punkts, a zdaj sem zrivo stres, sajnce problems.
0: Daniel, veste skoridjev, no še zdaj se nas bomo sali det, sin kvala.
3: Na, bo. Alerta manj smilja. Bo.
4: O še sin serije za bojser, absolut.
3: Ku kvaj će i tere sesne penzala šajna, ku kvaj će ovaj to se mi se mol daj klasura, či na penzada ti kvala.
0: Šija.
4: O še fes esen zer, ha?
0: Daniel, shalom, so din ze demeun, en ronde dus.
3: Hai, su flot, telefon.
0: Flot, stupendi de lavura tocan demeun.
3: Grazie, Fritz.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vos abutia del vich, en la regiun.

0: Les novitats per RTR.
1: Per 75% de les stacions de tren inaccessibles sense impediments, concerns d'intel·ligència artificiale, daten regles de seguretat, de rotze si chauta di sulei splendura puspe. E les oggi al microfono Floranon, bendi. Lehrer Stationen sind in Schweiz in Wienerwand mehr accessibles und mehr restringide per Personen mit Impediments. Den Offizier Federal der Trafik in 65% dels Indrets der V4 accessibles, überpart oder totalfait sense Barrieres. Der Redund 450 Stationen, da wir auch Adaptations. Ach, ne mein, pretendes la lege ca todles stations sein accessibles senza barrieres de pile fin del 2023. Sco regions per il retard venen nomnats de ners e personal che manken. Erter il traffic de bus dat i grondes larges moradun la mesedat de las formadas en utilizables spontane mein. La gazette gratuita BLBN dati moplin fin la fin de quest'on, conunza Mario Cortesi indels confundaturs de la gazette. Las entradas entras in serata in se reducides, ils cuors per reparta la gazette s'augmentats e la populazione pli giuftna a in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsabile. La gazette BLBN è venuta fondata nel 1978 per porgere in alternativa alla progida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Persone private che tirano conferme jahres possono venire employate e pagate da organizzazioni della Spitex. Per queste organizzazioni vuole il Parlamento introdurre nuove regole. Sventa il Cusei del Centuns e il Cusei nazionale approva quelle. Tra l'altro vai per la scolazione delle persone che tirano. Plinavant vai era per la definizione di chi che d'asci insomma venire pagato per la lavoro di tira. La Scuola Politecnica Federale Turic resta la migliore università dell'Europa continentale e nel ranking annuale del magazzino del FAC Times Higher Education si centra la ETH in piazza 12, qui in piazza Mender, che avanti non, la migliore università dell'Asia, la Tsinghua University della Cina a sorpassarla. Vinevant con mire Universitat del Mund vale Oxford e la Grande Britannia, sondate del MIT e Princeton dels Stati Uniti. E nel Stati Uniti sottoscriven concerns de tecnologia ed intelligenza artificiale in declaranza d'intenzione, coperda de plisse girtat tra il diever dat IA. Amazon, Google, Meta, OpenAI ed autos concerns s'obligation ad in sistem de controlla de quattro stelims, trantraut de da examinazions internes de segirtat en contra attaches de cyber. Sventer in sconta con Donald Trump alet dic quest document saia in obligazion morale, regles liantes del stadi refusescel, malgra che bler chefs de firmas de DIA pretenden quellas. Secondo io, seconda vittoria, alla nazionale Svizzera gertegi una partenza da nome Sire in la Nations League e in Scozia festivesce l'equipa da Murad Yakin il prossimo successo da 3-0. Il trenato svizzero è contento con la moda e maniera che si dà avanti la coulisse dei fans della Scozia.
2: Die Mannschaft spielt dort weiter, wo wir aufgehört haben. Eine reife Leistung, dass wir dem Gegner nicht zugelassen haben. Also wissen wir, ab und zu auswärts spielen bei eigenen Fans, dass man beim 1-0 vorne bist, dass man vielleicht noch mal einen Ruck durch die Mannschaft kommt. Aber nein, wir haben es clever gelöst.
1: Il prossimo Giro della Nazionale Svizzera e la Sonde in Gondola Slovenia a Luzerne. In Victoria con il medem risultat, nominato man in 3-0 per il Festival Club de Hockey de Tavau, El Bator Däufer Ambri Piotta ed è su enter sed dios sin il sedaval plaz della tabella. Il ulteriore dios della Saira ha joa gudogne con de Lausanne con 3-0, Fribourg-Gotteron batte Berna con 5-2, Ginevra gudogne con de Kloten con 4-0, il Rapas Villona Lakers perdono 2-5 contro Zug, il Estel Tigers batten Lugano 4-3 ad il ZSC Lions gudogne er il sedaval dio in Saria, quai con 6-3 incontra Vienna. Pli Pauk Success, an las Equipes Grigiunas, die in la Segunda Autoliga Schweizera, l'EHC Rosa perdo Däufer contra Fisch con 0-5, e Quira perdo Chiasa in a Treusen contra Basilea. L'Equipe della Capitale Grigiuna ha su entre 5 di 4 punti ed è in il sedavel plaz della tabella. Rosa ha da in Pli Pauk ed è con 3 punti in plaz 10, quei alla cua della tabella.
0: La meteo.
1: Il dì comincia e nel sito per parte coperta e nel resto del cittadino splendore di alla domani, il sole. Il resto è chiaro con fine a 28 gradi a Quira, 25 gradi in Surselva, 24 in Lengidina Bassa e la Sotselva, 23 gradi in Grigion Centrale e 18 in Lengidina Nota. La Dievge si covira il cielo nel decorso del dì ed incontra Saira da Ticcia e la Plievge. Il venerdì date aura variabile e lo calma in plovi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damau alla saira.
3: Adosso sesi in giubilar che fa il benvigni a gi che chiei da fa.
4: Hallo meine liebe RTR-Hörerinnen und Hörer, mein Name ist B2LI-G, besser bekannt als Blick. Ich wünsche euch ein wunderschönes Tag, dreht den Sender auf, es lohnt sich.
3: Oh ja, die Blick, dein Ega, sonst kommt fast der Abonnementa in der Tschun, kun in mir zu centenei, e sie den Ton der Partiere, ne paar etwas Energie, es defa der Sturm. Sa Georgine Janki al Mikrofon ort Achna, Experiences, schalu, beinza.

0: Adust jer nosa rubrica.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Ed ot cun in ciao prominent, ot la scena de musica svizzera che comprenesce il ciuncontavel cun quella che ho al edeo anno 2010 il meglier hit svizzer letta ga ca portau ad elin Swiss Music Award. Blick di Marco Blickensdorfer, Scuola Numan 3, nasceu il 30 de settembre 1976. Tu rich hits a el giù numerus.

0: An mias uranias, ok, buona menu deu l'an prima ga. Uci la novissima da Dario Hesse, forse sonidina ga ni l'autra che via RTR Saibuc. Mi plaila, las occhia maesa d'anton. Florian Mon, cu la surveste da novitats.
1: La Vishnanka de Schuhl vuol serrar la scuola Saftane Tarasch sin lon de scuola 2028-2029. In conto questa decisione vien fatta ricorso avant de tira superiore del Grisun, che conferma la tira sin domanda de DRTR. La gazette gratuita BL Bien dat im Oplin fin la fin de quest'on. Las entradas entras ins Rat sein se reduzides. Ils costs per reparte la gazette s'augmentats e la populazione pli giufna a in autra cultura de leger argumentesce la chiasa editura responsabla. L'equipe nazionale de Ballapé gudogner d'eifer incontra la Scozia con 3-0 e la seconda vittoria è nel secondo giro della Nations League, la sonda spetta Luzerna la Slovenia.
0: Ulteriori da Stat e Iaton.
2: La meteo.
3: Presentata dalla Prosenec Tutte. Consigliazione su Stegn in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: El sit algi benunciat un pauet sur trat, el rest del canton fai bi, schon wenn der dozen de meon, schockel zu lei ei lavau splendur el timor dio ad ei vigne oz fec gaul token, 28 grans la region de Quera, 21 en sur selva, 24 en zut selva, den en gedina bassa, 23 el grigion central a joc graz, la maximala oz en gedina alta. De meon culmens d'octobre en ceiva mi de laura un pauet, ciel bupli reis blaus, un contrasera sai locale vigni blech de vendergis fai aura variabla a local plovi.

0: אינבלה מזמנה, כול למוזיקה תר ארטר.
1: Ed apropo musica romanchas venza udeu Schwitzers en mundart eben en qualina italianas a clari in antira pluna alla inglesa aber è un ottimo mio nigina alla francosa les di dies de les nov ne razur ze per in lezion francese sain de 3 minuti scolas duas giufnas amiche zaini nishide zel nord de la francia la luan alla Elisa, alla Luan, ha lanciato sia carriera musicale, ma sco ben, an qualin, sur la piattaforma The Voice France, anno 2013, che veni il duet Tu pour toi. Bella mazema!

0: Les novitats de RTR.
1: I dat resistenza incontra la serrada delle scuole e la vicinanca della scuola, ed in Germania dat i razzias incontra gli Hells Angels. E les nov, al microfono Florian Mon, bendi. La vicinanca della scuola vuol serrare le scuole aftane Tarasp sin l'onda scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatto ricorso avanti drittiere superiore del Grisun, che conferma la drittiere sin domanda da DRTR. Met settembre alla superstanza della scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, che ha ragioni finanziali e per cui il numero di scolari si riduce in de pli. La gazzetta gratuita BLBN dati moplin fin la fin de quest'on, che annuncia Mario Cortesi in dels confondatori della gazzetta. Le entrate sono tras inserate e si riducite, il scorso per reparto la gazzetta si aumentate e la popolazione più giovane ha un'altra cultura da leggere, argomentesce la chiesa di attura responsabile. La gazzetta BLBN venne fondata nel 1978 per porgere in alternativa alle progide esistenti e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. Il costruttore d'avions Boeing dasce produzire gli jets della prossima generazione per la Navy americana, ciò che il Ministero della Difesa degli Stati Uniti comunicasse all'incumbenza in valetta da passa 20 miliardi di dollari, con il nuovo jet Tornils FA-12 venire implazzato. Boeing ha già avanti non sovrani l'incumbenza da produzire avions da combat per l'aviatica militare americana. In Germania ed altri paesi europei stati attualmente razzia si incontri in Reut dell'Ava Daners. Da noi informazioni della polizia seien passa 1000 persone in azione e 140 obiekti vengono perquiriti. Ulteriore azioni della polizia dati erano la Belgia, Bulgaria ed il paesi Bas. Con l'agentura della novità DPA rapporta si trizia la razzia incontri gli Hells Angels e le inquisizioni sono cominciate avanti 4 ons, su entri in 6 team con passa 100 partecipanti a Duisburg. Backpack guadagna la concorrenza per il pli gras urs in Alaska, ce ne 3.000 persone hanno votato per l'animale che avvenne ons. A ciascun dello scenomenato Fat Bear Week pon fans per seguita via webcam con gli urs brins del Park Nazionale de Katmai pien salmuns e se preparan per l'invierno. La concorrenza veniva iniziata l'on 2012 e due informata vart la regione dell'Alaska con 2.000 urs brins der avvertir dels privels per il ecosistema, per esempio entras las midades del clima.
0: La meteo.
1: Al di comincia nel sito per parte coperta e nel resto c'è un splendore di alla demone nel sole, il resto c'è un con fine 28 gradi a quera. La gievgia si covira il cielo nel decorso del di ed incontra saira dati c'è la plievgia ed il venerdì dati aura variabile e localmente plovi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions c'è in rtr.ch.
2: De vos demeon de settembre, de vos gli de caccia, la demeon su entre nos finalissima dil salits de caccia, d'entra autra quella che ho risunau.
3: Rota le penzol man kesen, benzom kesen, zenzida.
2: Quella combinata con quei messaggi che ho.
4: Perché che tu, questi cedus che stai ad aus, dea non sei a casa, abbracciare, abbracciare los donos, all'opinz.
2: Salù, donnes, amicies, aferes de cacciadurs a Pineia sì cul lefzai. Ma è perché la seggen lu propi cocnes, cocnes.
0: Una bella mesemna con RTL.
2: Ad ogni momento, asce Giorgine anche con vus, trascola mesemna. Salù, mensa.

0: Dus jubilars con status de prominent en nostra terra venza schon udeval de corso da quella de Meun. Il musicist Blick nasce aus Otzevonchun Canton, zad il ballapeist della nazionale svizzera Nico Elvedi festivesce oz il 30 de settembre, seu 30avel. A Chavuz a conoscessi chi che a Natalizio de vos gi del mese settembre l'hai sgratulato via radio. Saimo gi oz fossi flot Chavuz es fac quei aduras con ies formular online perché oz a stien sgratulà ad ignantire sciurma ne venda doccia un stocken 96 venza un pau del tut. A quals giuvens ochons festivesche Livio Jäger a Prag jenats ent vrin dat in a constellation de famiglia ad Natalizi un poet pi speciala dus fras kan il medem gi Natalizi ein Buchjumalins ma ben sisons in ort lauter il giuven e il Matteo Caviezel che sa festiva indigens seu fra Lucas contonge in important tirm en sia vetta cul giochiavel anniversari. Restein en Surselva a Breil esila Elena Cavin che sa festiva il 29 avel a Lags in fac princes culla Henrika Brunolt piocciont avel anniversari radun e in engedin alta a Sameden nuocala Cristina Valdecker Angelini cumplenesce il 90 avel. A lu a la casa San Martin a Tron in a giubilara en su miez la Benedicta ca Thomas oriunda da Breil cull'alta via dicna da Navonta sis ons. Cica patraccia vida vus tots cun benen qual bi plaid gevis e il regal de musica tut quai dati lo scodina de vendelas dodija mesa cheu via RTR sco mincia gi. Esi euras de spedipuspeina vi da deso.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: C'è il numero di chi scienza per mettere a chi la numero 30 del mens Tember 0820-2130 a Sametrevon chi vigna scalinati a mordio sinz sa de tons can natalizios 0820-2130

0: Bunamegna schminauki sto esser nissa ben ben esser in de quals set che nus venzur in posta con auguris a scritt castiosa e celegra de nossa scadiola. Chi lascio credu tradi quella che io sa telefon la vendelina Caviezel, bienvenue vendelina a Vela.
1: Bienvenue. Io level gratula mia cara sorola scaucionto. A già tu, ma bene, buona sanità, a tu qualcun sa, a nome della mia intera famiglia.
0: A qui è la Enrica,
1: Enrica
0: Brunolt. Brunolt, o c'è un tons, venita o dalla Lumnezia, se casa della bella foppa.
1: E bene.
0: O c'è un tesi preveuzi, c'è in te festa?
1: Non vengo in giù la festa con il Ela. Il Roma è giù, o c'è un allora non si abbia la fiesta insieme.
0: Ah, mire c'è bì, in senso combinato in tic da compagnia.
1: Sì, c'è bì, c'è stato già.
0: Us, Vendelina, era la sora, vus vens, von, dic, con us vens, spitiato con la musica, era fin la giubilara, era la sora gronda, la sora veglia, de plirs, furiunza, era in strenche sora?
1: No, in una cara. In una brunaccia.
0: Ah.
1: Ad in estau.
0: Veva quittau delle sora saduz Franz Pipins.
1: Sì, Pipins, già.
0: Ah, salù, esperienza, che la scadiola fa la sorpresa, il survecz, silax, è il nome di voi, Svendalina?
1: Grazie, Fitz, eh.
0: Adin, Fitz BG, tocchi in altra ca?
1: Sa milionte, adia.
0: Ste bene?
1: Ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bognaengiadina.ch

0: plijé da lombris nin hoi dati las nova mesa Natalia dilles las propi diler ei a e plijé de surprender ne ve
1: e min checas adina
0: adina alu merashi gartaja tin tecali tensione non ci gartaja un quetais
1: hai es un propi plein wunder e Mir sentiment dich dana, ma mir sentiment er dünne tal cechosa spense sche acquistaten jahre schwel de lore drova que eternitäts o edel sentiment di nuchaten me jahre e lore funziona que pride que mir sentiment se ci per tuche al radio non esu sche al melder pride que mir sentiment dich cingino telefone per tas.
0: Forse
1: c'è x qualcun otto tüne in ce penso ah dai. Questa è la mia vita.
0: A noi stiamo con le cose, non c'è solo un messaggio arrivato.
1: Noi siamo per il momento 60 francs, noi cerchiamo una propria una roba fitch pitch, no? Quella è proprio minima.
0: Okay.
1: E quella su lette non funziona, non è proprio fitch bgeres da queste robine pitch, e allora da qui la roba intera.
0: E quello sono in grone git, che ti dans? No.
1: E non crei. Ma appunto per 60 franchi non vuole insegnare in CGD. Forse loro c'è 350 guardanti.
0: Ascenso sono in tic, ma in una direzione. Allora, siamo Emma, oggi di Palotto Scozzettas.
1: Ben preciso, non finiamo oggi bella ciaccia, ma bene una serie insieme con Rico Florin. Volendo in questa verda del, c'è ci reso scia sia recept, c'è il cugino in sé il più gugendo. Ci vuole semplicemente ad una.
0: Sa ci che... Quei minus florinei ha mai udito le vostre zemas.
1: Ecco,
0: è. Adine, fuscei al salis de caccia ieri sera. Stau simpatic a ieri sera salidau, fac complimenti a salidau la surselva che era seradunata alla mesa redonda. Simpatic. Lu.
1: Posso dire caffè?
0: Asciui, ha?
1: E mi c'è casa, è giupin.
0: Lu, buona emissione, direzione pausa. Buona emissione, direzione pausa da mesi. Natalia, a vus, e Gergini anche in event. Ciao, ciao, tocco alla prossima.

so, e allora essenz arrivos l'ultim dì della chat da quest'anno e speres che vos vasi un buon tempo, che vais giudì la compagnia, che vais podia implir le sglaceres e vas allora un buon ritorno a Cesa. E per tu quals ci nos han comencer, forse figi bier con la chaccia, o se vais allora dar ciò vos pos. Giovi a tutti un bel mercoledì al microfono Natalia Diller, buon dì!

0: Peter Maffay e Johannes Oerding, ein Leben ist nicht lang. Ed es temp chönus giuvains üna prossima runda ci chausses.
1: Ci chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: Ci sosenus vains oz pront le giuste proposte, qui sun ils trais chavazins.
3: La chausse funziona be en grons dumbers. La chance in die Cesha. La chance è variabla.
0: Mm-hmm. Dimena, non lo c'ciend, vainci 5.30. E se, c'è vus cugnusciais queste robine c'è nus cercians, forse ci grattagia oz, nus cumenzains. Erter Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Ciao, la ruofre Margrippi, andino, Nadilia.
0: Buon dì.
4: E gli eudi, quot e knapp. Cadaina da perlas potessi qua essere.
0: Mm-hmm. Le cadaina da perlas, o è la usce una?
4: Ah, io voglio una da craps.
0: Da craps? C'è per craps?
4: Hematit.
0: Aha.
4: A quel crap nome.
0: Fitch bel. Le cadaina da perlas è però sia proposta e quella non cerca in zots però, Margrit.
4: Bien,
0: grazie, Fitch, un bel
4: di. Addio.
0: E noi continuiamo con la prossima proposta. RTR, buondì, ci sei il telefono.
5: Buondì, ciao Maria Vincenzo.
0: Buondì, donna Maria, con c'è proposta per voi?
5: Io salvo il collegio qua per Ramongi, il radio vecchio, il svelerin de radio, mm-hmm.
0: Il svelerin de radio, ha, sì, fai quella traduzione simple.
5: Okay.
0: Vai però da mettere sulla lista, donna Maria.
5: Oh, forse in altra grada.
0: Fitch, good grazie Fitch, un bel di, addio. Noi continuiamo con la terza proposta, RTR, Gioce Ciosas.
6: Hallo Claudine Dermont, quindi.
0: Buongiorno, donna Claudine.
6: Io ho un problema con la onza.
0: La onza, si sfoscia per esempio, ha col croce.
6: Non è stocco, non è lisma, non è città con muster, non è shock. Soprattutto è onza, se.
0: Esatto, e beh, una singola non fa obger sink, ho trovato qui massa e massa per ci dolore alla fine del squins, appunto, scuccia la dish, socca e pullover e tutto. Un'enza, buona proposta, non è però nerna qui c'è nus cercians. Grazie, Pitch, un bel di, addio. Non lo c'è, 20:25:30, ci ho un'idea per me. A sclinge in avent. RTR Natalia, buon di.
7: Bien di, che ho edu, do su vain.
0: Allegra.
7: Io dico los buchstabs.
0: Ils kuchstabs.
7: Buchstabs. Yeah.
0: Un singolo non fa gerd sing, ma büs da quell'ora silbes, plets, frases ed inter text. Ils kuchstabs. Vem sulla lista do ni melda. Nerna qui ce cerciains. Grazie, Fitch, in bel di. Addio.
7: Ciao.
0: Ci ho in cella cingevla proposta per oz, non lo c'è una persona può ence prover be curagi. Nu pere da essere il cas. Ma vain, l'ora fininza ozco. Metains der ciotes francs antil jackpot e giovains da mem per zatenta.
1: Ce chauses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
0: E quel chauses posi tot una tradir. Quei che nos cercians is en che bger pü pitchen, co quelles propostas che nos vains ua su dia. Bruno Mars, Just the Way You Are, in 30 minutes, les dish.

Offenbach con Head, Shoulders, Knees and Toes in 30 minuti da quei novitiz. Questa è nuova musica di Ray Garvey, Rivers.

0: Les novitats de RTR.
1: I dat de resistència contra la serrada de les escoles en la Vishnanka de school e in Germania dat i razzia contra els Hells Angels. E les dies al microfono e Florian Mon. Bindi. La Vishnanka de school vuol serrar le scuole seftane terasps in l'onda scuola 2028-29. Contra questa decisione vien fagge recurs avant drecira superiore del Grischun, cui conferma le drecira sin du monde de der TR. Met settembre alla superstanza de scuola orientale popolazione che le due scuole vien serrades, cui hat regions finanziales e per cui che il dombo de scolars se reducesse ad ineplifici. La gazette gratuita BLBN datimo plen fin la fin de question, les entrades entras inserats sein se reducides, ils costs per reparte la gazette bilingues augmentats e la populazione pli giufne aia in autra cultura de leger, argumentesce la chiasa editura responsable. La gazette BLBN è venuta fondata il 1978 per porgere un'alternativa alla prosida esistente e per promuovere la convivenza delle due lingue a Vienna. In Germania ed altri paesi europei, dati attualmente razzia incontro in reut de Lava de Ners. Tenor informazioni della polizia, sein passa mille persone in azione e 50 obiecti vengono perquiriti. Ulteriore azioni de polizia datieren la Belgia, la Bulgaria dils Pajais Bas, e scola agentura de novità DPA rapporta su drizie le razze incontri ils Hells Angels, e les inquisizioni sein comenzà avant 4 ons, questo entra in 6 team cum passa 100 partecipants a Duisburg. Il constructor de viuns Boeing d'aste producir els jets de la proxima generazione per la Navy americana. Ciò che il Ministerio de Defensione dels Stati Uniti comunicesce a l'incumbenza in valita de passa 20 miliardi di dollari. Con il nuovo jet doen ils FA-12 venire emplazzati. Boeing ha già avanti non sovvenì l'incumbenza de producir aviuns de combat per l'aviatica militare americana.
2: La meteo.
1: Il di comincia nel sit per parte coverde nel resto del tentun splendore di alla demone del sole. Il resto ciaut con fine 28 gradi quira. Le dievdie se cuvire il cielo nel decurs del dia ed incontra sair dati cia e la plievdie. Ed il venerdì dati aura variabile e localma in plovi.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira, tranta serganze e buoni ragazzi ai colones.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Nos vains quist mai su di impervortes Enrico Florin de Semeden. Per una, ein tis salus de ciaccia, per l'otra però eri in nossa emission culinarica. Lo, en so altre die, scucial fossul vagina, scucial experimentescia, ed oz doc allora l'ultima episode con el. Al microfon per vus Natalia Diller, ge vus a tuats un belle bundi.

La Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Per questa canzone ho meldo dit bel video di questa canzone. Alla allora, qui Stefna, ho meldo dit lefne passida. Ergi Stencia, guadagnò un Video Music Award.

0: Matafix con Big City Life i disles 10 d'un quart.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Durant il mais de setembr, vans nus podim prendere a conoscer Rico Florin e sia passion del cuginir. El ens raccontò de sies experiments culinarics e non ce l'ho simplement provare qualcosa de sia mòd per fer sa l'amore de sul vagina, c'è il gel all'orer ein, per ce l'ho tu ad un po' sentiments de

0: Pace e de sias aventuras cunir a fer cumischunz. Ed è allora podire fer la visita a Rico e Sidona Flavia ed è allora voler saver che ci sono usci il simples recepts ci funzionen ad una.
1: Spaghettis. Qua venen tots dose, qua fanno differenti varianti. Sosa de safran con anciantarels oder con carbonara.
2: Carbonara con o senza
1: grammi?
0: Con. E quei dare allora Sean è per me un po' un indizio che la cede fu di Rico Florin è vera svizzera. Ma il più ferm dei è quell'ora badò corcigiava per la sosa prediletta tirsa il spaghetti. Non dice meo dia ci si può fare uscire, ma te lì una volta.
1: Con sosa di tomata, con taglia in quadrini in servola. A brasgioelas con le cigole in sembel. E loro studiò con la sosa di tomata, con tomatine stratuite. E loro mette gente passa al paiver, per l'orgusto, si è sminciato in painata.
0: Spaghetti con sosa di tomate e servola. Un dels mangiers è prediletti dotter Rico Florin. E spero il spaghetti, o Rico loro era in un dessert prediletti, erce non è niente usce proprio quel del duc.
1: Una cremina con mascarpone, Latte Milch e un spruzzo air cognac.
0: Dimena, se vuoi non sapere cosa fare da giantare per cena una notte fare spaghetti con sosa di tomate e servola e del dessert tirs ans o ricolore ergiste giù. Simple, ma buon e con questo dessert finisce allora la nostra serie con Rico Florin de Sameden da più di del città su sin rtr.ch e di gente nota grazie a Fici Rico che da pudienir a fare la visita ed era grandioso.

0: Elton John, Crocodile Rock. Ed è nuovo qui per Crocodiles, ma ben altre bestie. Ed è arrivato il dì dell'ultima annuncia per la preda 2026.
1: La preda, presentata alla Banca Centrale Grisuna, gkb.ch.
0: E se il tasso non viene annunciato su sovente, ma quel dottor Tuna e l'uno l'altro ci va forse a ciaccia da tasso. Perché di meno ha dare la chance a queste persone di guadagnare la patente per l'ancivain. Ci ho sluppato un tas e crevi da vus. De un telefono ed annunci il ciacedere o la ciacedere ci ho sluppato questo tas per rivedere con l'ultima persona anche il pot per la concorrenza della patente. 0800 20 25 30.

0: sia con Gimme Love. E se vaisci, io do telefons per il TAS. E il telefon è il Elias Casanova da Siat. Buon dì.
1: Buon dì.
0: El pudes in sede fatta annunciar duas TAS. Also qui c'è el faccia ti son fici una bella istorgia. E non è pesvese er schluppetò in TAS.
1: Exact. Aber io non so quel size che mi ho frase, tau il Livio.
0: Also il TAS del Livio veng di mene nomino, also er il Livio scuccia ceder. C'è cura in uas questo che capito con questo TAS?
1: Il Livio ha stato in TAS il 23 de settembre, la sera de mezzo las 8, sul territorio de Siat a Prada.
0: E c'è as fa uasa conosce in TAS, mangiais vos quel?
1: No, non è una buona cosa. Io faccio il pure, io sono letto che da che ci sono 7 tais, per cui meno se mi ci sono 7 tais, sco è la solta.
0: E la pelizza ti hai mai in quella?
1: Mezzo fondo, adesso un po' di imprevola, ma quella per niente bocca, non smenlo se tai tais della che già l'olta, lo per niente lo piuttosto leo, non che buon tonto srosne,
0: ne bo
1: in rosne gronda.
0: Tip top. Oggi ci do allora forse già una pelizza, ma in mince cas il TAS è di me nomino quel del Livio. Grazie Figelies per il telefono, ma è un grande piacere.
1: Grazie a lei.
0: E allora tniens il polis, forse ci grattaggia c'è Livio guadagna grazie al TAS la patente per l'ancivain. Un bel dienche e grazie per il telefono.
1: Madame Main, grazie.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grisuna. GKB.ch

0: Patent Ochsner con Fischer Vincenzo Sündes.
1: Il Gelender.
0: Una saira dramatica es aspetta oz a cuira. Ein tile postremise a cuira podeses ire terler il giu e auditiv del roman Radio Nacht. Ed is un tötsch ci veng presentò d'un autor ucranais e d'un terio polac. Veng cogliede la lingua, cuntun e ritmus ed ho usce un experiment de musica. E ciò che tu non è interessante per vos, l'ora vaste d'esser questa sera alle 7:30 e la postremise a cuira l'entregia costa 35 francs. E allora fissi in città di me, a scuola in l'hotel Bella Valle, è il prossimo caffè rumenge, qui l'insmezzi alle 10. E allora fissi in una prelezione e discussione con la poetessa Jessica Zuan. Per quella vissi però di essere un po' più da lungo da vent, vissi di essere a Ginevra, in l'università, a cominciare alle 12:15.
1: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: E das da quei Impuls ur della quietezza de Madeleine Manic.
2: Sco formatura professionale e la cire sogno involvada en ils examens finals di gli imprendisadi. De curt aio sogno in bire sun. Duas imprendistas an dece mi che o agi calmau elas durant lur examen. E quai, malgrat che o hai accompagnau ed observau elas durant 4 ore mese. Se ve transmetter ruaus en ina tala situazion ai per mai indils pli bials compliments. Perce se vens en cogel jau per entras il feedback de mes congestions cei che mie presenze cajuna. Denton son era jau buadina la persona la pli ruasaivla. Ai dat moments nur che miu ciao ai plein patrats e meme bia cuore tras miu intern. Lu stos io di consciente meine memezze, calma, lai ponderat io ciuvi clara mein. Se vens trove nianc bia, trepo fund flat, in sic aua, 2 minutes ruaus, aua la fenestra, stas in ina comba, fa orazion, nitet la ina biala canzun. Exakt quels pins moments metem mes betrats buspeien urden a daten forze per i vina von. Staro saivel, stovini exercitau. E quoi fecio? Mince di.

T-Rex con Hot Love in 7 minuti le 11. E se le 11 si occupano con un tema un po' più sensibile, nempe con l'aborto. Questa lezione dopo per questa tematica. Ma come funziona o c'è una questa lezione? Ci dà risposta, quello di se le 11.

0: Les novitats de RTR.
1: I dada resistenza in conto la serrada de scuola sen la vicinanca de scuola ed il Tessin vuol discerdiare la popolazione delle premie della Casa de Malsauns. E le sendis al microfono è Florian Mon. Bendì. La vicinanca de scuola vuol serrare la scuola Zaftan e Terasps in londa scuola 2028-29. Contro questa decisione viene fatta ricorso avanti tre tiri superiore del Grigion, che conferma la tre tiri sin do mondo da RTR. Mezzo settembre alla superstanza de scuola orientale popolazione che le due scuole vengono serrate, che ha ragioni finanziali e per cui il numero de scolari e scolari si riduce ad in più fecci. In il Tessin, in les premies per les cases de Malsauns fidiautas, in media paien ins passa 500 francs il mais. Per distirdiar la populaziun, mette il centun pass per pass in vigur duas iniziatives, che venides acceptades avanti non. Per l'inne, duen les premies venir tratjes giu cumpleinemoin de la taia, a per l'autra ne duen negin paiar d'applique 10% de sies entrades per les premies. Ja lauteron do in redund 8.000 persones de pli profitade las mesiras, curige totes en implementades pudessen passa 200.000 persones profitare. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spelme dem per studiare all'Università Svizzera, sco persone della Svizzera. Il Consiglio del Stentunz ha approvato questa parte delle contattive con l'UE, avant curte avevano le università alzare le taxe per studenti dell'exterior sin il tridobel, co per compensare la riduzione d'entrada che date tra le pauche contribuzioni federali. La Confederazione surpeia durante 4 anni la larga finanziale che questa decisione cresce per le università. Sentre passa vegnons an els ultims soldats americans abandonà l'Iraq, qua annuncia il Ministeri de Defensione americana. Il devos decenni all'armada combatti contro la milizia terroristica Stato Islamic. De nuova comunicazione del militare americano sei la ragione per la ritraccia che seien di successo e batti i IS in la regione. Els ultims anys en anc var 2500 soldats americans stats in l'Iraq.
2: La meteo.
1: Il di comincia nel sit per part coperta nel resto c'è un splendore di alla demo nel sole. Il resto c'è alto con fine 28 gradi a quira. Le dievge si covira il cielo nel decorso del di ed incontra saire dati c'è e la plievge. Ed il venerdì dati aura variabile e local ma in plovi.
2: Vias e traffic.
1: Sin la 13 in direzione quira tra Tresregans e Boni Ragazza e Colonnes.
3: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Un plus o duas stricins blufs sul test de gravidenza. Una gravidenza na planisida. Per una parte las duones un bel moment erste des una surpresa. Otras sem subit celas nuvelient nerli feint e l'ora da quere in la terza parte delle donne ci sono mille giure ed è millis de domande. Riccardo Menghini, del posto di consigliazione Adebar a Cuira, conosce quelle fitte differenti situazioni e dice...
5: Es kann jede Frau treffen. Es ist übrigens statistisch fast jede fünfte Frau, die mindestens einmal oder mehrmals ungutschwanger war. Man sagt so 17-20% der Frauen. Und die sind so unterschiedlich, wie sie nur sein können.
4: Adebar ist ein Post spezialisiert per Sendet sexuelle e Planisation der Familie. Und darunter auch wegen Lokus jedes Duanes und Perins, die stehen, da wendet eine Gravidenz in der Planisede und da wendet la Domanda, schu in Event. Ma c'è influenzesce insomma usce una decisione e c'è drove una donna per cedere le risposte per ella svessa. Precis quei trattensus anti la prossima mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller. Belce vos stais in nostra compagnia.

0: con John Lennon ed Imagine is et ventulles undes e mezz usche is et temperles novitäts con Florian Mon.
1: La Vishnanka de Schuhl vuol serrar le scuole saftane terraspes in l'onderscuola 2028-2029. Contra questa decisione vien fatta ricorso davanti alla drittiera superiore del Grischun, che conferma la drittiera sin domanda da der TR. La polizia ha accettato Schmitten in una donna morta in un auto, in questo connesso è la silenzio arrestata in nome Valbella. Il verstiz vi dell'auto indicesce in delitto di ammazzamento. Tutti gli studenti e le studenti dell'Unione Europea paiono nel futuro per spiel medem per studiare all'Università Svizzera e persone della Svizzera. Il Cusedl Stientunz ha approvato questa parte delle contrattive con l'UE.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: La meteo è per il momento un po' in lungo rosa e tutti una giornata inza qui. Era il 7 mezzo di splendore nempe per grande parte del solal. Intuiece a poco dir un pervels de nuvles. Il termometer muosa a cuire ence d'una belse de greabels 27 gros. La giovge a scovire al cielo replen plemet durend il di e versaira poco da fatta plover co elo.
3: Vias e traffic.
0: E sulla A13 in direzione Cuire, Trenter Sarganz e Bon Ragazz, o quei colonnes.

Eras Ramazzotti con la Tina Turner, Cose della vita. Il settembre va fin le giunze dell'Alp di Mena. Geras son già scergides, ma in per festes de scergides, docque ence e con qui essens ergiste ter il tema. Questa d'una un bellezza eveniment, in uce vaces, cevres, besce, vingio dell'Alp son decoredes con florse, plumpes e cecino toce tottiers, e nus volens vzair quales festes orde vos ulz. O melder dit, orde vos obiectiv. Per cui volens nus vossas più belles fotografies delles cergides d'Alp. Se vi tramitate le vostre fotografie a noi, allora vi la chance di guadagnare un cool premio sponsorizzato. Un abbonamento da Cerul d'Alp. Il formulario per partecipare c'è a vostre nostre online su rtr.ch la è la sua vista c'è festa d'Alp, ci spettano in c'è.

Pink con Walk Me Home in 8 minuts les dudes, la doque il magazin e torno l'ora d'arciò les dudes e mezz per les gratulazions. Mio nom Natalia Diller, fin più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Domandas abertas, promozione da musica e menge pag da ners e la libertà prevlausas in dus rodas e del motor, nos temas las proximas minutas. La Plaza Aviatica de Sameden, anche degna bleras domandas abertas in una lunga storia con turbulenzas. La promozione da giuventecina e musica, i mancenitz daners usceci dat dissonanzas per da plesustin vin combattia a Berna.
2: Gest cun tons problems che nos vaine o scule giuventetna cae e dine da pli per sula e quae si gir in investizion ca sa paga pliras gadas sin faila.
1: La fascinazione libertat sind dus rodes e den motor.
3: Stuck in Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit, ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
1: La reportage di Eirkun Töff, allora più tardi, nel magazzino. Avant, ans facentanza con scuol e las scuolas ci la soprastanza comunale o decidia da sarar, bec contentevel è il verdict dell'opposizione, osa vin Porto Plogne, dalla dercera. Bel is as az informatz kun Nox ein Mikrofon Doni Poltera. Ci dat resistenza contra la decisione della soprastanza comunale der Schule era schon nie annunzia la sera d'informazione cin sera la scuola sarà la scuola della fraktions dann et rasp se on der Schule Vanchoch Vanchenov. O se nie faci pass contra la decisione vi faccio recurs della tercera superiora di Grigium e li studio quels dettagli.
7: Mitte settembre aveva la soprastanza della scuola orientale popolazione che dus da tot in tot 5 scuole sul territorio della scuola vengono serradas. Scolari da Tarasp dessen in futuri da scuola a Sint, scolari da Ftan a Dardez, sco terza scuola resta quella scuola. Dus motivi aveva la soprastanza presentata per la decisione della fusione. Es fece quind con un quart de main scolares e scolars fin il 2034 e disposto a sparniar dont 900.000 francs l'on. Alla radunanza comunale aveva bedat votum scunter ils plans della soprastanza.
1: A Valbella o la polizia arrestò un uomo ci o probablement ci mazzò una signora. Las novitats con Maria Fieli.
8: Scola polizia scriva, aia era la domenica città in aduna morta e in auto in la Vishnanka da Schmitten. Per la donna si attractia di una signora che vivi a Falera. Il sfastiz vide l'auto ha un indicia in delict da ammazzamento. Per il culpabile suspecta si attractia di un tudesc da 36 ons che viva a Valbella. Per la perquisizione da sia casa ha la polizia città rauba che tuccia l'unfrenda. La Procura Pubblica ha avert in una inquisizione penale per via d'ammazzamento intenzionale an contro l'um.
1: Fundar una firma che pare d'essere an il trend, che mostra in casa le cifre.
8: Quest'on ha in Svizzera da usce bleres nuove imprese sco anche mai. In il register da commerci sein in tut prest 42.000 nuove imprese sa registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% comparaia con l'on avant. Tenor comunicazione dall'Institut per Interpreses Giuffnes saia il dumber da fondazions consunt cresci en il Tessin, a Turic aia den tanta in zig pipaukes fondazions geang l'on avant. In Germania et auters paiais europeiks dati actual mein razias encontri in a reit da lava danis. Tenor informazions della polizia seien en tut passa 1000 persones en aktion, passa 100 objekts venien perquits. Sper la Germania an liu aktions en la Belgia, la Bulgaria ed els paiais bas. Sco l'agentura de novità studescia DPA rapporta, sadrizia la razia encontri els Hells Angels. Les inquisizions ein comenzà avant 4 ons, quae su entrin sae team cun passa 100 participants en la citat tudesca Duisburg. Su enterplique 20 ons an els ultims soldats americans bandunà l'Iraq, quae annunzia il ministeri da defensiun american. Cun quae finescen las actions americanas en el paiais, cam per part procura per blera critica. trant auter, anes americans cupicia il regent anterior Saddam Hussein e combatti contro la milizia terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazione dal militar american saia la ragion per la retraccia che els ANG success e batti l'IS in la region. Ils ultims ons en anquar 2.500 soldats americans stats in l'Iraq.
1: E non si sono stil sport, vo dec til tennis.
8: La giocatura svizzera Victoria Golubic ha domagnato in prima ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha guadagnato contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-1. In la prossima ronda affronta Golubic con Peyton Stearns, Pushpes in una contrahenta del Stati Uniti.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Il TÜV, il veicolo ci sta per libertà, forza e per crisi da midlife e c'è Frank e Adrenalin, ma e Privel.
6: Motorradfahrer ist gefährlicher wie Autofahrer. Einfach aufpassen, Abstand halten zum Vordermann, normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
1: Nossa Reportage, ci la genera plet ils enthusiasts. Enthusiasmar la giuventecina con musica. Si vede di Jones dati il programma Giuventecina e Musica e di Manchen ils Daniers. In mozione a Berna des Ossagidar tenere tiz daneers ci dovra. E la Plaza Aviatica da Sameden è un progetto che oggi da vosons gia da combatter con contravent, turbulenzas e ci ves prest gia in crash. Ossa insles ancever con viaggir or l'infrastruttura, ma dat anche degna bliras domondas. Nines domandas avertas dati punto ora, che la è per legna scucciala è, e per la seconda è momancion presch senza domandas.
0: La meteo.
8: Oz dati per gronda part aura sui eiva, con sunt en il tuiec podesse den tant dar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
1: La renovazione della Plaza Aviatica a Sameden des Anchever in una prima fase schon Ion Civin. Ir è stata la conferenza Plaza Aviatica della organizzazione Portadra, la Infra. Tirs er per RTR Florin Nguyen, in cui ci dat anche diverse domande aperte lanzan discorso sur Londra. Florin, c'è o la conferenza Plaza Aviatica Spirits Punts Ordinaris schionk discoria ir?
4: Ma spereba las investiziums planesedes da circa 7,5 milions francs per l'ancivegn er sur del plent del dret de vugerci dispendent davent al Tribunal Federal. Quais un plent già Cornel Wittmer de Schamf el cidera fin la fin de l'an passò in la commissium sindicatoria de l'Infra ed oz in quella de la Vginecia de Schamf. El vava inoltrò il plent a riguardo il dret de vuger perché c'è la missiva della votumazium de l'an passò in Egedignota nudera tenorel equilibrida. Per la votazione giava che per credits e garanzie da totale 58 milioni francs per la renovazione della Plaza Aviatica a Sameden.
1: E che significa cosa che per la planizzazione della Plaza Aviatica a Sameden?
4: Ma quella è sbloccata. Senza una decisione del Tribunal Federal non do che ne penerna raps dalle svginences e senza raps non può l'infraferi in avanti con la planizzazione per rinnovare la Plaza Aviatica a Sameden. Ma scuccia il presidente della Commissione Administrativa dell'Infra, Mario Cavigelli, ho dit durante la centeda a speresce che i do in quest'anno novas del Tribunal Federal. Il budget 2027 fa per quei quint che il Tribunal Federal decida a favore dell'infra e ci spodesse l'ora er cominciare con la fabbrica scuplanizzò l'ancivin.
1: Che osa, è una turbulenza dat pleses turbulenze san connex con la Plaza Aviatica in second plogn, in plogn da survigilazione della commissione sindicatoria da Schamf ai Canton Grigion, che osa, con quel?
4: Ma il Canton Grigion ha in sé osa refusò una seconda volta la domanda della commissione sindicatoria da Schamf. Il plant pretendava che il Canton Grigion controlla il scuders dell'infra. Tenor a comisium sindicatore da Schamf e già l'infranempe faccia balz sur tutte le contabilità degli ultimi anni. Per esempio, non sapete che d'una na ceci di scapito preciso con 6,5 milioni di francs che le vicinanze dell'Engia di Gnota vavano paio dal 2017 all'infra. Per il presidente della conferenza Plaza Viatica, Claudio Dietrich, sai la cosa ossa con questa decisione e vasa. Nus venza però contactò alla Commissione Sindicatore de Schamf, però els nu volessen per moment pilir posizion.
1: Grazie Fitch, Florin Jun, per le explicazioni. C'è già capita ben avant con il progetto di renovazione della Plaza Aviatica a Sameden, con RTR e Cesadegna Bagn Informos. Il programma Giuntecna e Sport IEDES Galins Canosha, da Neres della Confederazione, von a favor da Giuventecina ci si muova. Avant di Jons, oi erdo Giuventecina e musica. Il Sportsvin, per esempio, keston 143 milions, il Zumfans an la musica 3 milions. Giuventecina e musica, o success, ediz 3 milions, tangen, logica manch, bechpli. Las Maseras de Spagn lasen salidar. Cusir Nacional Martin Candines per incontr les. Da ple danes per la musica e la giuventecna, el o perché inoltre ozena mozione corrispondente. Angela Hendry.
9: 3 milioni di giuventecna e musica a disposizione don, sono gli onverdiaus in quel svenito vrai del tutto faccio. Usciò la Confederazione reagau,

0: Las gratulaziuns.
1: Presentar el bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Com gers vunsch tris la posa de mezzdin, os vant enciudia John Newman con Love Me Again, ed uscè is l'ora 12:20. Mio nom Natalia Diller, nos gratulain zuasa. E nos gratulains al Livio Jäger de Prachi Enats, ci festagia sia ocevel anniversari, per el do que quista gratulazion. Char Livio, per tes ottavel cumplion et giavijain tot il bun, bler success, cun giovar et unihockey e bler plagiar cun tot quai ce fast. Fa una bella festina cun tot tes compons. Fin beim bot, char saluts, Mima Corina, Pin Stefan, con Pin Sandro e Dario, sco nona e nonno. E nostre lines, musica rumencia pel Livio ils Diabolics col Cowboy Grigionais.

Il happy birthday de Stevie Wonder. Oz be per le Elena Cavend, brail ci festaggia sia 29 evel anniversari. L'ora dopo una gratulazione ci vo a Lax, lo è scritt. A Lax festivescia Heinrich Brunold Oz siu 80 gi de nascenza. Ties amiches e tes amiches dil cormische dau de Lax, gratulation de cor. Gevision in bigi de fiasta e s'allegren si la proxima sentupada. In der Schetter leinse ergiusta il cormische dau de Lax con il schneck ed il pulain.

0: Il Cormis Rauda lags con il Schneck ed il Pulein. Gratulations musicales per Enrique Brunold de Lax. Alla festaggia si accentivel anniversari e la Vendelina Caviezel de Vella ha telefonò a Cimbunura per la scelta trameter alla giubilare Enrique la Cupina.
1: Io levo gratulare mia cara Soro Lax, caociontos. A già tu, ma bene, buona sanità, tu qua chi sa, in nome della mia intera famiglia. Non vengo giù la fiesta con ella, il giorno è giù, o cianta, allora non si viene via la fiesta insieme.
0: E allora menci a sapere c'è il regalino di RTR, qual metà in posta e qual è l'ora di arrivare il prossimo dì. Continuiamo con la prossima gratulazione. Quella è per la Cristina Valdecker Angelini de Semiden. Ella festaggia sia non entivel anniversari. Ciara Cristina, non entons isch tu una bella età e sinciun in quella età po amo esser activ e torpro alla vita da mincedì, l'ora è quai stupend. Adonta c'è Cristina Nuvezza più bain, as partecipesce ella jend als arrangements ed alles occurrences c'ien lös sovent alla tmura da tempats promulins a Samiden. Nus divisain alla giubilara sandà, forza, discurs animats e blers allegraivels moments il nov on de vita. Oz, feina festa e fein viva insembel. Nesa, Peter, Mirko e Vera. E per la Cristina potenza tedler il cor viril engedina bassa con il comune in silenzio.

Il cor virile Engiadina Bassa, il comun in silenzi per Cristina Waldecker Angelini Sameden e la poz festeggersi non entivel anniversari. In 5 minuti l'una e i fruosel slinges de telefon se vos volais gratulere qualcun spontan l'ora de un telefon 0800 20 25 30 e du schlio er possibile de scrivere in WhatsApp 079 200 70 07.

0: Céline Dion, Because You Loved Me. Al telefon is usa la Annalita Cuaret. Allegra, meinsch?
1: Allegra.
0: I nu podeins trametter gratulazions d'anniversari.
1: Elles gratulare a nostra mamma, Serena Cuaret, per ses anniversari, già vi già blera fortuna, e di grazie per tutto ciò che la fa per noi, e qua in nome di noi tutti. Alla tua famiglia, si dice.
0: E fa 18 feste o la fin d'efna?
1: No, no, 8.
0: 8 vengono fatte feste, con torte e balloons e tutto ciò che ti ers.
1: Balloons non vengono, ma mia sora fa torte, mamma è fatta una torte.
0: Buonissimo. Allora, torte è in vince che è d'intorno per la Serena.
1: Sì.
0: Super. Noi stiamo arrivando musica per fare feste, il Francis de Chlin di Oberkrainer kommen. Grazie per il telefono e in quel caso una bella festa.
1: Grazie, scelta mai. Addio.

Im Belschott ist das Franzis de Tschlin die Oberkreiner kommen. Weinset de Loper gratulier a la Sirene Quaret de la Vin, ci festagge sia 73 anniversari. Lora es mi de inscrit una gratulazione. De cor, tanti auguri a nostra cera, mamma e nonna Ursulina Gianotti de Castelsegna ci accomplisce oggi sia 87 anniversari. De tot cor, il ties chers, de Kunter e de Lönch.

0: E nos giants per la prossima gratulazione a Sameden, da d'una Natalia a l'altra Natalia. Natalia Trombetta è al telefono. Buondì Natalia.
1: Allegra mangi, donna Natalia.
0: E allora, ci potrebbe gratulare oggi?
1: Ma non la niente gratulare a nostro vicino, a Denil Cantieni, che festivesse oggi il 92 anniversario. Notte l'anno è visato da tuo cuore, plena fortuna, sanità e contentezza. E c'è el ed Erika, se donna, possono mi dare plena ore, assemble ora sul banchin in compagnia da noi tutti qui del quartiere.
0: E allora restiamo musicali, ma oggi stiamo a Sameden, nostro il cuore mix a Sameden con il Böscher Rumänsch. Speranza che fanno un piacere al giubilare.
1: E pensi da Bainci.
0: Allora, te l'hanno so, fisco gentil, vostro mensch, grazie per il telefono e bel se va mezz'di.
1: Grazie, era bella. Arrivai, grazie,
0: addio.

pil avenir, cletch e bia bials moments. Gauda tiu di da fiasta in viva sintai fagiain in tec plitart. Tot quai gia vija a ti, Rosvita.

Hudson Stone, Overthinker, ed es precis luna in quart. La prossima gratulazione es arrivata via WhatsApp cotter me. Arazin, festivation nos beadia, naira che druvi siu ochavel on. Tat e tat da trun, gratulation e javischen tut bien. Grande strocle e bunetz.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous. L'univers is a sto. Gratulazioni sono qui più do in giunas e per quei gessi trains in cescelt la buscia per il bons del bogno in giudina e quel svem ot sterla serena quaret de lavin ci festaggia si a 73 vel anniversari.
1: RTL, las gratulazioni.
0: Ci vediamo a tutti in Belle Pacifico, se va mezzodì, al microfono per voi era Natalia Din Diller, fin la prossima.
2: Il suente mezzodì, tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura di musica, Raida Janette.

0: Las novitats ter RTF.
1: En la Vischnanca da Schmitten ai da in delict da mazzament. La polizia a arresta il culpabe suspecta. Ed anc mai ai in Svizzera da usce bleres noves interpreses sco quest on. Ielas duas, per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella ha la polizia arresta in ca probablamein mazzà in adunna. Sco la polizia scriva, aia ella la domenica città in adunna morta en in auto en la Vischnanca da Schmitten. Tra la donna sa tractia di una signora ca vivi a Falera. Il sfastiz vid l'auto ein indicia in delict da mazzament. Tar il culpabile suspecta sa tractia di un tudesc da 36 ans che viva a Valbella. In sia casa aia la polizia durante l'examinazione c'ha ta rauba che tuccia l'unfrenda. Da vart il motiv del delict na dati anche na gines informazions. Schintera Trembel Gräf vesta c'ha giunar dons vida edificis, du ein totils proprietaris edificis in Svizzera paiar comunabla main in a part della reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuol dentanza varna gota quai. Su entre il Cussel des Chantuns a era il Cussel national refusa la proposta e con quai e ella definitiva main giut maisa. In obbligatori da sicurare edificis contra dons da terra trembels na dati in Svizzera vec. Tenor la Confederation ha in bevar 15% als edificis in a tala assicuranza. Quest on ha in Svizzera da usce bleres noves interpreses sco anc mai. In il registro da commerci sein in tut prest 42.000 noves interpreses registrades. Quai saia in record e muntia ad in plus da 2,1% compar il jahr con l'on avant. Tenor comunicazione da l'Institut per Interpreses Giufnes saia il dumber da fundazions consunt cresci en il Tessin, a Turic aia den tanta in zig pipaukes fundazions gern l'on avant. Su enterplique venge ons an ils ultims soldats americans abandonà l'Iraq. Quai a annunzia il Ministeri da Defensiun American. Con quai finescen las actions americanas en il paiais, cam per part procura per blera critica. Tranter auter an ils americans cupicia il regent anterior Saddam Hussein e combatti contra la milizia terroristica Stadi Islamic IS. Tenor comunicazione dal militar american saia la ragion per la retraccia che els ING success e batti l'IS en la region. Ils ultims ons elan quar 2.500 soldats americans stats en l'Iraq.
2: La meteo.
1: Pot stati per gronda part aura sulla jiva, consunt en il tuiec pod esser entantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Scettati la radio, ma ne trasli le storie della musica. Noi siamo
1: ladri, belli, canzoni diventano grandi hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data.
1: RTL. Nuova che la musica è da casa.

0: Musica per gli Neskadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: Les novitats de RTR.
1: En la vischnanca da Schmitten ai da in delict da mazzament, la polizia a arrestà il culpabile suspectà. E pliev da ferma a procurà per inundaziuns en la Francia e la Spagna. E la strais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A Valbella a la polizia arrestà in ca probabla main mazzà in adunna. Scola polizia scriva, aia ella la domenica c'età in adunna morta en in auto en la vischnanca da Schmitten. Ter la dunna s'attractia di una signora ca vivi a Falera. Il sfastiz vid l'auto ein indicia in delict da mazzament. Ter il culpabel suspecta s'attractia din tudesc da 36 ons che viva a Valbella. In sia casa aia la polizia durant l'examinazione c'età rauba che tuccia l'umfrenda. Da war il motiv del delict na date anche na gines informaziuns. Schintera trembel gref vesta cajunar dons vida edificis, du ein totils proprietaris d'edificis in Svizzera paiar comunabla main in apart della reconstruzion. Quai a proponi il Cussel federal. Il Parlament na vuldentanza varna gutta quai, su entre il Cussel das Chantuns, a era il Cussel national refusa la proposta, e con quai e era definitiva main giut maisa. In obbligatori da assicurar edifici scunter dons da terra trembels na date in Svizzera vec. Tenor la Confederation ein bevar 15% als edifici in a tala assicuranza. Pliev già ferma a procura per inundaziuns en il sit de la Francia. Consunt pertuciades sain las regiuns Gach e Hérault. Qua a Meteo France proclama il scalim d'avertiment il pi alt, scoles e vias an per parstui venir serades. Era en il nord-ost de la Spagna an malaures procura per inundaziuns, quae consunt en la region Catalunya. In la città di Barcellona è il traffic public per via della pliavgia ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola na duaia otz pec pli plover in la region, già da maon pod residentant puspedar malaures. Ed anche tar in novitat dal hockey singlaccio. Per la nazionale svizzera della Dunnes alla Women's Euro Hockey Tour comenzà con in aterada. Elles han pers contra la Svezia con 0-5. Sca proxim dat la Svizzera il venerdì contra la Finlanda.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part aro sulle jiva, con sunt en il tuiec pudesse den tantar in cins nivels. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira e 19 grads a Sameden.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Uns cubrides hits e sempre verds. Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En la Vishnanka da Schmitten ai da in delict da mazzament. La polizia a arresta il culpabel suspecta. E plievge ferma a procura per inundazions en la Francia e la Spagna. Iele squatter per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. A Valbella a la polizia arresta in ca probablemein mazza in adunna. Scola polizia scriva aia ella la domenica c'ata in adunna morta en in auto en la Vishnanka da Schmitten. Per la donna s'attractia di una signora ca vivi a Falera. Il verstitz vi dell'auto ein indicia in delict da mazzament. Tar il culpabel suspecta s'attractia di un tudesc da 36 ons che vive a Valbella. In sia casa aia la polizia durant l'examinazione c'ata rauba che tuccia all'unfrenda. Da wart il motiv del delict na date anche na gines informazions. En il futur du ein omadus geniturs su entre la nascienza din ufand survenir des doc emnes vacanzas paiades. Quai pretenda l'iniziativa per il temp de famiglia che oz venida surdada alla Cancellia federala. En tut all'allianza dall'iniziativa rimnabun 112.000 sottoscriptions. All'allianza fan tranter auter parte rappresentanz de las partides dal center, dal sverz e dalla partida liberal-democratica. Per dunnes va la actual main in congedi per geniturs da 14 emnes, per umens in da 2 emnes. Pliev già ferma a procura per inundazions en il sit de la Francia. Consunt per tuciades sa in las regions Gare et Hérault. Qua a Meteo France proclama il scelim d'avertiment il pi alt, scoles e vies am per partschri venir serades. Era en il nord-ost de la Spagna an Malaures procura per inundazions, quae consunt en la region Catalunya. En la citat Barcelona e il traffic public per via della plievge ferma per part resta aeri. Tenor la protezione civile spagnola, na duaia oz bec pli plover en la region, già da maun pudesse den tant puspedar Malaures. Ed anctar in a novitat al hockey singlatsch. Per la nazionale svizzera delle Dunnes alla Women's Euro Hockey Tour comincia con inaterada. Elles han pers contro la Svezia con 0-5. Sco proxim dat la Svizzera il venerdì contro la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damaun duai dar in a masciaida tranter nivels e solei. Laura la pisu e jiva duai dar en l'engedina bassa ed en la Val Müstair. A quira arriva la temperatura damaun fino a 23 grads. A Sameden fino a 17 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

pictures are fun, red.

RTR. Música non-stop. Com descobridas. Hits. E sempre verdes.

0: Šitad la radio, mainatras li storge da musica.
1: Šitjanzuns diventa un grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfect nadat.
1: RTL, no che la musica è da casa.

0: Ciao ensemble, io sono il Corzin, nous sommes les Galiots e vous êtes RTR.
1: Si has problems, ti autostateri, a mia il traffic. Ti sa sbocciai fa'

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Con quels temas? In Mordarec della signora da Falera a Schmitten, den om tu desch suspecto, e schon arresto ci abitescia a Valbella. Schuol ci decide da serar dus cias da scolas, an fraktion se ci ostuia quintar con opposizion, che le osa tra la dercera superiora. E pitata nel magazzin, Gis Olympics d'Anvirni 2038 in Svizzera e di Consiglio federale les bec ci pivel decide sur Londra. Las bilaterales e las discussions de Mammut an la chambra pitchna a Berna en erang tema e la prevenzion usce importante per da plessertat scinzessen veia cui tuff. Che jen nos temas per ossa bel isas con nox al microfon Toni Poltera. Ancet, noi sono giovani le novità con gli cassa da Moderec, ci è capito niente con Scheint Oz, la domenica passata ne è decatata in bara di una donna attempata ad in sis auto a Schmitten, che ho la polizia cantonale comunicia Oz. Tenor la comunicazione si tratta di Mazzamaint, sospetto vini in Umtudesh da 36 anni, che d'entanto schon nia arrestò, che ir sera. Elias Zuzeius, quels details.
2: Cominciato zon da saira, curcina signora, radont 80 ans veglia, ci steva falera, sa nuda annunciada scosparida. In seguito sa la polizia centunale misa la cercia, usce il chef della partizione polizia criminale Alois Candinas.
3: La domenica venus lo anflau in auto a Schmitta, ad en leu era la signora che era morta. Noi abbiamo intercorrato quel caso, adesso non viene la conclusione che sto essendo un delitto. Noi abbiamo intercorrato quel caso, a voi due giorni permanente, noi abbiamo una massa di noi che stiamo da voi dire, adesso non viene una persona la quale noi siamo ieri sera, abbiamo più a fermo.
2: L'arrestata 36 anni ci viene sospettata di aver ammazzato la signora e studiato e vive e lavora a Valbella. Per una perquisizione da ses da casa, sa accettare robas ci toccano alla vittima. La signora sa nuda accettata e l'agge in auto sul sedz da mani giunze. Da vart coce le srivada là e la ragion della morte non ha la polizia centunale dat in giun commentar. E il motivo non sa è concient. Tenor sa vida attuale sa nel suspettare la vittima conosciù. In che forma non sa è claro se a Luis Candinas. La cerca della vittima ed in seguito del delinquente presumato è stata possibile grazie ad un grande ingaggio della polizia cantonale.
3: In questo caso vengono più 30 persone della polizia che sono state in antichi tempi figli attivi in quel caso. Noi abbiamo dato tutto per venire a sclarire quel caso a cui è riuscito a noi in questi tempi, quelli proprio legali e in questi tragici casi.
2: Il delinquente presumato ha tenuto la polizia cantonale a agire su let. Contro ella la procura pubblica drivina inquisizione penale.
1: Il comando della scuola prevede sarà dus da 5 cias da scuola, che la da Tarasp e che la da Ftan. Ci dat opposizione e son sto clear, cura ci la Visnanca o informò su Londra. Genitori da tutte le due frazioni on il tro in plon della tercera superiore di Grigion. Riet Fanzun da Tarasp, come membro della fondazione Anna Florin, sostiene i genitori. Georg Luzzi con details.
4: Riet von zun genitors de scolares e scolares de Taraspiftan hanno sa fat plant contra la decisión del Consell Comunal de Scuol de voler serrar las scolas de Taraspiderdez a partir de l'on de scola 2028-29. Cosa è nuova questa decisión?
5: Noi abbiamo pensato mai vis be più quella opzione. Also, noi abbiamo provato durante la radunanza, che ci sa dudì in pancia direzione ci era la radunanza. Vanno preparati per domande un'ora avanti e vanno provati durante la radunanza di domandare la sostanza di ritrarre la decisione e discutere come è con la popolazione. Con ci sa prova da ciò che non viene a funzionare, si è detto che in nostro caso non resta l'opzione di fare un plan contro la decisione. Per ci può proprio fare un passo in avanti e discutere.
4: Ci sono allora concreti gli argomenti per fare il plan per gli udici superiori del centro di regione?
5: Non va in l'impressione che ora del vento ci deve sorpassare le competenze. Ed è un promesso che le scuole restano decentrate, se le numeri delle scuole tornano. E questi numeri tornano attualmente, non è che ci vanno in avanti, subito c'è svelto, che ci vogliono presentare. E Per cui già non è niente il contratto di fusione, in prima linea.
4: In quel caso interpretesce il comune il contratto di fusione altro che voi, rispettivamente le famiglie stiamo fa pronte.
5: Also, il contratto di fusione sono proprio le fabbricazioni che hanno un clic con un dritto, che quindi già non dastano in ogni modo, e di già non ora, allora, i prossimi di già ci seguono, si può fare da mai un becco la popolazione, per il contratto. E vuol proprio due terzi della popolazione ci sono per in clezza. E vuol dire che quelle leuze di scuola sono fissate nel contratto di fusione, e vuol mi dare leuze di scuola, leuze di mi dare prima il contratto di fusione, e vuol l'ok della popolazione, e loro si può più fare di questi plans.
1: Aita, Zanetti, capo comunale, o dei diversi RTR ci sono un bici anche informati, come ci nanca, da quel plogn e perché sappi erber bici anche per posizione, an ciusa. In futuro deve essere un papà e mamma sognare siva della nascenza della loro infanzia, di sdoc emdes vacanze paedes. Le novità osa con Maria Fieli.
6: Quai pretende l'iniziativa per il tempo della famiglia che oggi venire surdata alla Cancellia federale. In tutta l'alleanza dell'iniziativa rimna un 112.000 sottoscrizioni. All'Alleanza fanno tra l'altro parte rappresentanti delle partite del Center, del Sverz e della Partita Liberal Democratica. Per donne va l'attualmente in congedi per genitori da 14 emnes, per uomini in da 2 emnes. Il Centun Turic si fa quittato per il livello d'aua dal Leida Turic. A partire dall'ottobre, due per via da quai venire riducita la deflusione dal Lai. Konkret duain per seconda curgiu venc in stal da 30 meters kubik staua. Cun quai duai il livell sa sbassar pi plaun e restrictions en taifer il traffic da navs e barches duain venir impedides. Schal uffizi federal d'ambient BAFU scriva vala la mesira per entant fin la fin dell'Oktober. In conseguenza, dati d'entant era pi pauc aua en il flum Limmat, e quai pudess influenzar las ovras hidrauliques ed il sistem ecologic, per quai veia il BAFU la fin dell'Oktober anche nagiada examinar la situazione. In aeroplan da Fly Dubai astui interrumper ses viadi a Tel Aviv. Iaia da in incap violent en il cockpit dell'aeroplan, ce che capita precis veng anche examina. Tenor plirs rapport da medias del Israel, aia in pilot attaccia l'auter pilot con in conte ed aia provada far crudar l'aeroplan. In cins passagiers ein pudi impedir quai. Oma dus pilot sein blessats, l'aeroplan a facin atterrament urgenza en l'Arabia Saudita. A bord en stats war 180 passagiers prestutz derivien del Israel.
1: Enox nim til sport, pi exact til tennis.
6: Il serb Novak Djokovic ha guadagnato in prima ronda del turnier ATP 500 a Peking. El ha battì il portoghese Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Novak Djokovic ha fin ose già 6 giades fatto parte del turnier a Peking ed ha mince giade fatto in primo plaz.
1: Jelas Cinci e Doc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Gis Olympics dan Wien 2038 in Svizzera. Des la popolazione aver in pleta in capitel ni bec. Che la domanda vien a facentar domang la cia federala. Schon facentò an la ciombra pitchnets de vos deis on las bilaterales treis. Io do bler da discorrer de na proposta scuci des neir decidia. E la prevenzione è importante, senza mette con in tuffs in veia, it's privals en 60 giappi grons ci an in auto. E l'ora è che la è ci anveida da centarcals deis se nel motor.
0: La meteo.
6: Demain duai dar in amasciaida tranter nivels e solei, laura la piso e iva duai dar en l'engiadina bassa ed en la val Müstair. Las temperaturas maximales entranter 23 grads a Quira e 17 grads en el Valragn.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Tridisch en direcziun Sit e sin l'altezza da Tusaun blocca il vial Drech, quai per via di una panna din camion.
1: Ena nazion, quattro regiuns linguisticas ed ena vision. Il chef Swiss Olympic reclama per Gis Olympics d'Anvirn 2038 in Svizzera. Domani viene la candidatura svizzera, rispettivamente la finanziazione debattata di Consiglio nazionale. Però i 200 milioni di francs budgetos della Confederazione saranno tema di discussione ai or. La grande discussione sarà quella se das dar in referendum facoltativ ni bec, se ci montes ci des in una votazione del pivel. Una proposta inoltrata che la pretenda domnada manch di schei, una proposta ci va contro l'idea di Consiglio federale. Da mezz'ant anche la discussione its politikers grijungs con una alleanza non soncia. Fabia Caduff.
6: Els duas cunuoschen les discussions intorno als Jeux Olympics püsch Cobain, ils duas cusliers nazionals grijuns Roman Hug e Jon Pult. Becce normalmanch suni de differente vis. Quista volta sun il politiker del Parti Popular Schweizer Roman Hug ed il socialdemocrat Jon Pult però d'accord. Usche un grand progett quel stagnir all'urna.
7: Jetzt haben wir viele Jahre Zeit gehabt, um das Ganze zu planen und aufzugleisen. Und am Schluss, im letzten Jahr, will man mir erzählen, dass man dann nicht mehr ein paar Monate Zeit hat für eine Volksabstimmung. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Das finde ich auch sehr schade, weil ich glaube, Spiele, die von der Bevölkerung auch getragen werden, die würden viel besser werden. Und das ist der Wert für direkte Demokratie in der Schweiz. Den müssen wir hochhalten, auch wenn das IOC da jetzt irgendwelche Fristen setzt.
8: Al Pöbel ha dit, ad una der c'è danà ai Jeux Olympics. Qua vuol dire, al Pöbel è fitch skeptic. O se dicen als Promoturs noch ein nuovo Konzept, un Konzept national, dezentralisat, e per qua è l'unico agir korrekt, quel da dir, l'ura des al Pöbel er può dar vujar sur da quist nuovo Konzept, e als Promoturs an l'ura ant in un combatto elettorale, da votazione è l'obbligo da mostrare su, plausibilizzare c'è l'urno of concept è credibile se non fa una votazione popolare l'ora è semplicemente alla fine sottomessa le regole dell'IOC e c'è qua e viene poi avere promincia i Jeux Olympics l'ultima a da Milano e Cortina.
6: La Svizzera è per il momento in un oceanomna dialogo privilegiato col Comitè Olimpico Internazionale. Vuol dire che la Svizzera può elaborare il dossier fino alla fine del 2027 senza concorrenza. Tenor il plan des la candidatura in inoltrada per l'IOC fin da primavera da prossimon, o se els co-members dell'IOC possono decidere al loro congresso che ha l'udel li stessi tempi davart la candidatura. Una votazione all'urna mette suazione sura quell'orari. I fus fos de lasciar dictar las regles del IOC dijen tanti on pult scoer Roman Hug. Però er schels duas son in quista domanda da peruna si va pel principi dels Jeux Olympics resten als duas politikers adversaris in ciosa. Ils plans pels Jeux Olympics 2038 impromettan Jeux decentrals e finanziats per gronda parte da privats. In tuades calculescha cun costs de 2,2 miliards francs. La Confederazione vol sustenir als Jeux cun 200 milions francs, senza garanzia de deficit. Il sustegn del Cusal federal per otras candidaturas svizzeras fus statta fine d'una miliarda. Pel Cuslier federal responsabel Martin Pfister sun als Jeus un progett national per la coesione d'una chance unica per la Svizzera. Sustegn survegna il minister de sport da seis collega de Parti Grijun Martin Candines. Una votazion nazionale nu fece in quist cas da bsögn.
9: Se nous mer in quel massade, ve sai nous i va per quels 200 milions francs, cheu dove nigina possevla da del referendum, quina domanda de principi, se nous dain la possevla da del referendum ter totes ficentes, neu che nous decidin 200 milions, lu vigni nous de facto da fa nu plie. Per quai vai per mai bo per la domanda tu hai questo possevla specific, ma bai in prina domanda da principi e da quella di ciò, clar, na.
6: Martin Candines vezza piuttosto una votazione in centunzo comuns per tuacciats. Dallas votazions ponernir fattas da voce la Svizzera vesel sci per far als Jeux Olympics dell'IOC. Se un centun o comun es decides kunter nis simplemente cercia un otter lö o un otter centun. La planizzazione decentrale detta una certa flessibilità. La debatta da domani entro il Cusail Nazional impromette di venir dura. Si dà un referendum facultativo na es pel moment greve da prevaira causa c'è una parte delle fraktions sun spartides ila domanda.
1: E non stangistan c'è federala. Passa 20 ore e è proposto una debatta da Mammut ci concede distanza o ma no, il vostro è desta parte dei contratti bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea. E è anche a fine la debatta. Im Moment debattiert man nicht mehr die Chambre Pichna, der wird die Domanda schiedrova, per approvare its contracts bec engal in a Majorität delas Vux, delas Votantas e dits Votants, ma ben erank in a Majorität dits Stanz, ci sto dir ea, a Kelz. Adrian, con Adrian Camartin, sunga an Lenge Directa, osa Adrian Camartin, te observesches

0: refusation lu de surprender il dreig de letza. Quai seien midades che pretendien simplemein il doppel pli.
1: Ja, però doblers votums contra quel doppel pli, resumo con che arguments?
0: Der Sozialdemokrat Carlos Omaruga letztendlich kills Kontrakts bilaterals dreis, den Gäschen eben in Zummebohle Konstitution, dill diember de Personas kins spätje gewinnen, ausser geo supplementar mein, en Schweizer, quell sei die Schibas, gequai kunterfetsche ebo l'Artikel de Wartli Migration de Massa, ils dreiz dill Pievel letztendlich schier manteni. Kei willien midales Regles durant il Djuk, quai a Tiana Moser dills Wertliberals rimfetschau als Adversar quelles regles les dicen den ton klare mein kai drovi bo in doppel plisch co quel che sa je schon stautils kontrakts bilaterals in edus pils kuseli et loi da plirs kuseliers ke an kritikau kin doppel pli konter fetche el principi ke minche wusch de minche schwitzer de minche schwitzer do ebel fin finale e vale madembia.
1: La decisione double play è nina e anche beach curdata. Otras decisions pro al chondo. C'è nina son schionk procuro per tensione nei consei di stanzils de vostra isdex.
0: Ja, io ho sentito selezionato due di quelle decisioni. La compra pinche letza decidiu, cun decisione de tal del presidente Stefan Engler, che Burgais de l'UE ston presenta in extract del registro penale de l'Ur Patria, quai sche volen prender dimora in Svizzera. Se la controlla muss luca quelle persone ein Rigoloses, du ein les Autoritats lo esse wisch kumenda, la dimora. Ke Stefan Engler a keu votau per quella masira fa bu propi susta, qua isch ins betratscha, wit les decisions, ni discussions ke ja dau, de letztem sel grijun per wieder quels mafiosis a Roveredo. Ed eung in a seconda decision, ai dau, ke du ein restranger l'immigration in Schwitzera, persones senza lavur, ni ke survenien agit sozial, du ein bu aschaff falle de monde per in dimora permanente in Svizzera quai ai in midade della convegna negoziada che lui vin lu forse avse plitost kritik manegeleu mosche eba sche quelles decisions amflen lu in maiorità del Cusel National ai plike malguis leu angeles maioritats ein pau autres quella combra pincha planisau ein tota casca letz tracta lu ils contracts bilaterals trais e la sessione dum viren che les duas combras regleschen lentire efficiente delles bilaterales treis e un avon Nadal. Affair a suivre.
1: Grazie Adrian Camartin, direkte man sur la Cia Federale a Berna. Noc stagne mingicas vet Londer. Il TÜV, simbol e vehicle da libertat, la libertat an la stirtes con bella vista porta però il privel. I grijun con si spasse in a destinazion citeira melas da tofists e tofistes an terra, tenor iufezza federal da statistica von tofs or engal 3% di zviades motorisos sen via Svizzeras, tutegna per tocen 27% da totiz greves accidents da trafic ils tofists. Misero vediz kilometers e il risico den accident grev, da maes 60 già pi ot ci qui auto. E an special davart its motivs ce ci dovra per evitar its accidents.
2: De Pikins astia già i cun sedi jons cun tuf ai dau de pli accidents grefs da juvenils. Stefan Netzer oi scolascia di cun tuf ad ad ai kurs de basa. El sto dine puspe constatar ki dat accidents schon avoni in prim kurs.
3: El sponer Kater Max siva la teorie direkts in veia. Ich war schon blers, ci reiven mi ang am finti kurs. Ke son schon gi in dis gleich schon avant ci reiven. La davosa già va ja gi cinci annuncies, ad angal treis eren proper rivos, dus weven am bitch. Nisen finiter me, ke son schon gi in dis gleich schon pi bot. Roti töf in a matacetta oggi de ad operare mang sogar, ke ci am dis blei fitch, eher in das system, eu scheien.
2: En Schweizer ins Bobligai de prender ures, de di kun töf, e per tuff sto con 121 kubiks sto ins njam falla patenta. Leu tonge la teoria ed il scurs de basa. Budel tot ke peivel pil scolaste di cun tuff. Tenorel fossi de midala leja.
3: Che ci mides e ci is juvens vesen da far la patenta a becen gali kurs a siva el fito perché si vi kurs vin fain a vople per regla els von con che zickel ci fasagnos cos

0: O să ei clear. Formula Ence ci capete cu Esteban Ocon, il pilot francez nero abandonar la fin de la stagiun il team da Haas. Ușeia, ora mi cercas scrieți în sis conto dat Instagram Oz Ocon ce nia il vantecinci til team american el dues nir ramplazzo da Rafael Camara el in junior brasilian ci ai moment ter Ferrari sotto contract. Scrivo an avant con Ocon ol il francese Trentons Bejdec per elementica sia la Formula 1 Bejang terminada e si vin speculò cel mei da vetti il campionato mondiale da a corsa da lunga distanza.
1: Mach die Türe zu und das Licht wird dunkler. Geh aufs Bett, es ist der gleiche Kummer. Weil da draussen ist es laut, so schnell und ruhig, es raubt mir den Schnur.

0: fühlt sich gut an.
1: Nina Valotti, e Platz, da propos Platz, Giangens ist sei Platz, e Platz da Tennis, e kei kel da Peking. E lo, o Victoria Golubic, gudania, la prima runda di turnier da WTA Mela a Peking, la turcesa gudania contro l'americana Elvina Kalieva con 6-3 e 6-10, nella prossima runda, fronta Golubic con Preyton Stearns, pushpass in una contrahente di Stadis Unies. E success a Peking, che allora il turnier ATP 500 per Novak Djokovic, el o Gudenia contro il portoghese nella prima ronda Nuno Borges con 6-3 e 7-6. Djokovic a Peking bungas regordenges, 6 già el sto alla partenza e 6 già ol Gudenia che il turnier schnoir keston a funzionar, jetzt ne ronca sa mussar. Se ci siamo sa osa, a mendicas musical manch, in squart, an chill, Eye in the Sky, la Alan Parsons Project.

schon eine bunge Musiker, der Wand passa 40 Tons, la Alan Parsons Project Band Eye in the Sky. Ci mangist sentia bung i da ver de kels de kels ci savien en cever. Insomma, na vot, con Alan Parsons Project, per mi scost a mincicas musica cin savesta lar, italar, italar a degna puspe. An 6 minutes e les 6, l'onnins in an saver de plece c'è ma sotot il D dat Oz, la resumazione Oz con Patrick Wichert, ad infine lo, talanz in 30 rotor train con Hail Sister, ni Hail Soul Sister, avant pro Giant Rooks, Slow Dance, per una minuta, 4 minutes.

0: Die der RTL.
1: Quel do di vedoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna a città una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, a ella arrestà un tudaisch de 36 ans ci viva a Valbella. La donna da Falera ci dera nuda annunciata avant scosparida e snuda cettata in un auto su un pra. Investigazioni da polizia e procura pubblica han manà prolom. Durante una perquisizione della casa han le autorità cettà oggetti personali della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vida mordra recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contra la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate in via giuridica. Davoce le premie delle ciasce da malati crescenti il 2027 in avanti, piglia il Tessin misure per discharge la popolazione. Persone sgirate spaien là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizzesce ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premie delle ciasce da malati dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dessi in giugno dover pagare da più del 10% de sie entrate per premie. Un giovane della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrare dopo un incidente il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapporti da media des il copilot aveva ferì il pilot con un curtè. Passagiers hanno loro gidà a sorvenger la tacciadra. Dopo l'atterramento sono tanti il pilot, scoire il copilot nuts transportati con ferides in un ospedale. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dell'Europa continentale. La rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang 12 e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione è in avant l'Università d'Oxford. Quai è stata mia vart, in avant bler divertiment con nostro programma.
0: Una bella sera con RTR.
2: Radio RTR la sera sonja la Davos di settembre alla mesa, specia la Marella, otscu tema Neran speranza senza c'è planizzò, senza c'è già vigia. In una situazione con la domanda c'è far e c'è sameida. Se venze una sfida e momenti plan dubbi se domandas, la Marella vossiva che le domandas do rispostas. E davanti ans facentanze con la fascinazione tuff.
3: Stück wie Freiheit. Freiheit ist einfach, ja, ist Freiheit. Ja.
4: Freiheit.
5: Ich fühle mich wirklich frei.
6: Ja, ist halt Freiheit. Es ist, ja, Freiheit eigentlich.
2: Libertät, pro eher in der Libertät, kun bler privel.
6: Motorradfahren ist gefährlicher wie Autofahren. Einfach aufpassen. Abstand halten zum Vordermann. Normal fahren oder nur das, was man kann fahren, sage ich mal. Aber es ist gefährlicher.
2: La reportage ci mostra la fascinazione e quanto importante ci la prevenzione è ir. Vainzen ir anche in quella mesura. Che in quella mesura, Cotter Nox, la sera soncia, al microfono, Tony Poltera.

0: tutti i viadi motorizzati sono svegli svizzeri, tuttina per tutti il 27% di tutti gli accidenti gravi da traffico il tuffisci, vuol dire misurare i chilometri e il rischio di accidenti gravi per il tuffisci e il tuffista 60 già più 8, ci con un auto. Jan spesso davanti i motivi e ci dovrà per evitare gli accidenti.
1: De Pikins astia già i con 16 anni con tuff e da auto più accidenti gravi da juvenils. Stefan Netzer è scolastico di Kuntöf e ha dei corsi di base. Egli sta in Puspe constatare che da accidenti sono avvenuti in primo corso.
2: Egli può dire che il Max si vede la teoria diretta in via. Egli va a dire che il Raven è un fin di corso, che sono già in discleggio, sono avanti il Raven. La Davosa già aveva già 5 annunci, ad un altro 3 erano proprio arrivati, 2 avevano un po' di fine per me. Che sono già in discleggio, sono più buoni, rotti i tuffi, e non mi accetto oggi di adoperare il manco, sogar, che ci siamo displayfici, e il nostro sistema è uscito.
1: In Svizzera è obbligato a prendere ore da di con tuffi, e per tuffi sto con 21 cubics, sto insegnando a fare la patente. Leo tonge la teoria ed il corso di base. Bude tot capevel per il scolastico di con tuffi, tenorel fosse di midala legge.
2: Che ci mi des è ci. I giovani vengono a fare la patente, a fare il corso, a fare il fito, perché se il corso viene fatto a volte, per regola, e vogliono, con che ciclo ci facciamo il corso in piazza, a vengono a fare la patente, usare proprio a perfezione, che le robe ci vogliono osso naturale il corso, allora vedi che è tutta un'altra qualità, il farstil, e lascia non essere il grondcorso, 2-4 senza patente.
1: Der Verton wenn diskutau la politica da buspel sala veje dechne per töfste chimete chun kubiks sin jojons sco avon la midal de la lege avon chunons de pilu en il accidents de juvenils denter quindi jigisadons quasi stubligai avon a stavni moi kun töfste kun chun konta kubiks mo ko vesnels de fischts setz la situation eins kun sedi jons menje juvens bri kun töf
3: ich sage so mit 16 ist vielleicht ja. Ja, ich finde es zum Teil ist es zu jung.
4: Bei uns ist es erst ab 18 dürfen, aber zumal hat es noch 50er gegeben, die sind auch schnell gelaufen. Die Töffel ist auch frisiert. Es kommt wirklich auf den Typ drauf an, ob man auch vernünftig ist oder nicht.
5: Die Schweiz macht es gut. Je früher, je besser.
6: Also für mich als Amerikaner 16 ist auch der Fall in Amerika. Man muss einfach die Kurse nehmen. Und eben 16 passt für mich. Ich bin selber gefahren beim 16.
1: In der Jufna der Sedijanske empreende die Kuntöf ei Lilith Wittmer. Ella sa die Perschachte des Priegels. Denn dann?
7: Bis fahren ins Boschwiss nur bis am 6:30 und nachher kommst du einfach nirgends mehr her. Und darum habe ich halt gefunden, ich möchte irgendwie einen Weg finden, um auf die andere Seite vom Berg, vom Tal zu kommen. Und das ist Töf halt mega gäbig, dann kann ich selber gehen und muss nicht bei Leuten einsteigen, wo ich nicht genau weiss, wie gut sie fahren.
1: Ella ja ide pientirge junen Touren. Per esempio, sul pass d'Alvra e Tavau sul pass del Gildia, a cui tutto un avonve faci in primo corso di base. La giovane di Tumelli menziona che la mondi è moda fece concentrata e dagli adina in resti di protezione. Il scolastico di Tuf, Stefan Netzer, die è che il resti stoppi con sta, denton bomo coi.
2: Sen per la seriux la chiosa a soir di sprivels, eba, scu per esempio za tre reindrecci, che ci sa prova, che ci sa bellascia. Tu sei capito ieri sui grandi spazi con surfare, con provare da 7 otters, fare che ci smigliassano, allora il debole pitescia.
1: Vele patente monta buex nom che sa i bain con tuff, giel vine von. El grigione è dao il 2021 e tot c'erano 100 accidenti con tuff, da quels ein c'è mette si stuffisci venibile sai, 31 da quels greve main. A due persone e morte. Tenor la polizia cantonale del Grigion ci vengono gli accidenti il più sevente per il tempo. Il soccia si già il tempo e l'incarreon. Per cui è importante di dire essere alerti, traen resti di protezione e di con precauzione.
0: Eir con tuff tra il piacere e il rischio se la nostra pagina di internet rtr.ch che è le statistiche statistiche impressionanti che ci portano accidenti ci sta in connesso con la via detna. Scudiccia più giovani e più buoni sono

Epi blir accidents o do che deien las cifras. E las cifras da l'ora deien c'è las 6:22 sera soncia con RTR.

La davosa seira sonja digl setembr el che sto an 4 minute sellas seis a mesa e del seis a mesa dati cotrnux la marella. La marella oz quel tema nir an speranza senza c'è planiso, senza c'è già vigia franca una situazione con la domanda e c'è far e c'è c'è sameida sa venza una sfeida e un mainz plan dubis e domandas. La marella tema desescia exact quel dubis e quel domandas usce ci dat però ir raspostas e soluzions. Mi vista la seise mese la marella da mi vart fisica il sto al microfono az o compagnia Toni Poltera, facena bella seira, galdi e far pulit e tot vin bung.

0: ארתר למרילה.
1: Idè ende importanti il qual savainz durar oz scu intro dalla marella il 28 de settembre il International Safe Abortion Day, il de internazional per en abort sier. Quel de d'acciun les contanger ci donnes survignan seliantir mont access ad aborts sierz e legals scu part d'il provediment da sanadat e scu dreig human. Nous ens domandan c'è mont aquell concret, si una donna è sezza in quella situazione, si ella è an speranza e les becesser, c'è possibladats o ella? C'è soggidar per la decisione e c'è capeta si ella sa decida per un abort. Quelles domandas statan ant il center della marella da dots an pacas minutas.

0: Anna speranza senza vuler, la Marella o tematizzò gravidanza, bec giavisei da se aborts. L'agna vurdar con l'autora da quella Marella, Andrina Caprez, ir davos las culisses da quella emission. Andrina, perché astem cernia gist quel tema per ti Marella?
1: Iva en u grand interess per temas qui pertocchan la realità da vita da donas. Ad illes gudem far pi visibel cas temas. Natural manch per tocin bec angal donas, ma bain totas a tots. Ad ist in tema abort e usceia en sace, co vignan importantas dumondas fic concretas, per exempel, ci decida sur diagian corp, ce pusebla dats o en a dona a scu vigna la sustineida. Ad in mutec da far cela marela dist ossa e in 28 de september, in der Ste è in International Safe Abortion Day, also in De International per in Abort Sicr. E plenavant è Abort der ein Thema ci occupa an Cadenia, che dann so ergist via la fin dem la passada culas demonstrations kunter e per id aborta turit.
0: Te interessa se et occupas gio in time con tals temas olia tutte gna doenza c'è durant la recercia nova ci te ast panzo a che vaia becce sa via.
1: E fic bler. Per exempel scutia nie exakt terca la regulazione della stoda gemdas, ni er scutin abort e proper reglo anticodos penal, ce c'è proprio scretiainlo. A me è tant'andra sto, en se c'è tot otr prespific, a che fis la pila persiva, di pile danach.
0: C'è il con quella?
1: Saste Sergio, c'è ci calafò, exakt.
0: I son per de la verdad anche mai sa facian topi profond con talas domandas.
1: I sperti ma fecia os bec ridicula, aber cucier giovanila allora carteva ci che la pila persiva seia in poscum piccian abort, also ci che la fo simplemente cror totor di corp, san spedela. A persiva spostla simplemente ni impedescia l'ovulazion, il eisprung. Si la fructificazione della cella o schon di lì, allora sa la farne vuppli. A che va cato fici interessant, gister perché ci l'experta deienta la emission, ci las generazions giovna seien ot bler pi informadas sur di agen corp e sur de prevenzion. Ad i setza va cato or ce ci che la pila fo exact pir avant emperons a che nangal per cas sen Instagram.
0: Per declarar che il tema abort è un tema d'ecce complexa, te Andrina cernia è una figura fictiva Florina. Ella ans accompagna tras l'antira Marella, perché ast fac che l'usceia?
1: Ilev anam prema le

0: Zerterlar ent en nossa audioteca online rtr.ch.
1: La Marella.

0: Il D der RTL.
1: Quel do divedoz da Patrick Wichert. Davoce la polizia cantonale Grischuna ha accettato una signora morta in domenica a Schmitten, il Grischun central, e ella ha arrestato un tudaisch de 36 ans che vive a Valbella. La donna de Falera, che era nuda annunciata avant scosparida, è nuda accettata in un auto sin un pra. Investigazioni da polizia e procura pubblica hanno manato pro l'om. Durante una perquisizione della casa hanno le autorità accettato oggetti personali della donna morta. La procura pubblica ha ossa avert una procedura per vide mordere recce intenzionà e domandà rest d'inquisizione. Contro la serata planizzata dalle scuole e le frazioni di Ftan e Tarasp è stato fatto ricorso per il giudice superiore del Grischun, che ha confermato il tribunale sin domanda da RTR. La soprastanza comunale della scuola aveva deciso di serrare le due scuole per motivi finanziari. Dopo la comunicazione della decisione dai le frazioni pertoccate grande resistenza. Col ricorso si prova ossa da contestare le serate sin via giuridica. Davoce le premie delle ciasce da malaz crescere il 2027 in avanti, piglia il Tessin misure per discharge la popolazione. Persone sgirate pa in là in media passa 500 francs al mais. Il Centun realizzesce ossa pass per pass due iniziative accettate avanti un anno. Premie delle ciasce da malaz dessen podernir trattas giù completamente dalle imposte. In più non dess in giunge dover pagare da più del 10% de sie entrate per premie. Un giovol della società aviatica Fly Dubai, da Dubai a Tel Aviv, ha stovù atterrar davo un incident il cockpit in l'Arabia Saudita. Tenor rapports da medias des il co-pilot aver ferì il pilot con un curtè. Passagiers an lura gidà a survenger la tachader. Davo l'atterrament sunt tanti il pilot, scoir il co-pilot nüts transportats con ferides in un ospedale. L'ETA da Turic resta l'università la meldra dell'Europa continentale. Il rangazione attuale del magazzino specializzato Times Higher Education riva ella sin rang dudes e perde con quai una plazza in congual con l'on avant. Alla testa della rangazione es in avant l'Università d'Oxford. Quais è stata mia vart, in avant bler divertiment con nostro programma.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides.

Vus al Puls della Musica. Dal Zimper Wert. Suril Hit. Finter la scovrida. Uscivaria, scolavitta.

Musica Perline Scadin. Per Tai. Per Mai.

Sie sperdert, da Peter Lanzol. Sie sperdert, la vite squa, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrificit dumandar, c'ha tot quae nun at chat incert, sie sperdert. Sie sperdert, l'amore squa, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort is qua. Plansiau il rivet de scus, nin giun schlöp is tant fern sarà, cille nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

Menginnes mamma rusa, jo lande spöbü mang, e dummen dapper spusa, la vesta lucinam, ma paine cin la tuoccia, disla famil plajair, e curce o driflo boccia, si disla datajair, quae ais bain quae, cim datur maint.

quinta quist fatz, tot gisa missa rier, scoscia quei fus nardaz, e cur ne dit ce scoder, am stol quis bel gionum, dismencia sei un cloder, un pover schumarum, bot pel culetz, til vescla pa,

Mes barbe seint il giudisch, io creiccia mezzo plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E scit il cundanessen, ci vessen bein ragion. Po darci til mettessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò che podes. Nirora mo, un bel processe.

Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, c'ha tüm scuses per imprender di spitta.